mentre il sole se ne va, viaggiamo ancora su questa terra un po' lontana e dolce come te. Ti guardo e sei così serena mentre riposi. I nostri amici non

avvisami se vuoi cambiare, riposarti un po'. Ho ancora voglia di guidare in questa notte.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio Dog.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio Do.

Sono le 4:03. Signore e signori, buonasera, state ascoltando Radio Dora e questa è la voce di Chiara. Solo per dirvi che al mattino dalle 7 alle 10 c'è l'appuntamento con la sveglia, assolutamente da non perdere. Intanto io vi auguro una buona serata e vi aspetto poi domani mattina dalle 7 alle 10. Con la sveglia, non mancate!

0: Radio Dora Marcord, il modo più bello per attraversare la notte.
1: Una casa bianca, viviamo io e lei, un piccolo giardino e il mondo per noi, coi fiori sul soffitto.

ti senti bene? Credi sia venuto il momento? Non scherzi, è vero. Allora prendo l'auto. Oh cara, è meraviglioso, sì lo so. Tu mi darai un bambino. Non preoccuparti, ho tutto, lo spazzolino e la vestaglia nuova che ti ho comprato. Piano, piano, c'è un gradino. Guiderò dolcemente, andrà tutto bene, vedrai, vedrai.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, l'anticiclone subtropicale rinnova tempo soleggiato e caldo su tutti i settori. Scarsi annuvolamenti diurni sui monti, temperature in ulteriore aumento con massime tra 29 e 34 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature in ascesa con massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature stazionarie con massime comprese tra 23 e 28 gradi.
1: Questa è Radio

0: Radio Dora.
1: Io ho sentito molte ballate, quella di Tom Dooley, quella di Davy Crockett, e sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così. Invece niente, ho fatto una ballata per uno

mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti.

anillo de luna. Vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura, all'epoca giusta

0: termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6 e 5 minuti.
2: Ben ritrovati dalla redazione, in studio Edoardo Paradisi. A Detroit il piano Stellantis targato Filosa, arriva la nuova 500, i sindacati, non basta la D, in Europa non chiuderemo stabilimenti, nessun accenno a Mirafiori, sigle tiepide, più chiarezza su Torino. Si uccise nel CPR di Torino, subì un processo di animalizzazione, quanto si legge nella sentenza con cui il Tribunale di Torino si è pronunciato sul caso di Moussa Balde, il giovane originario della Guinea, morto suicida il 23 maggio 2021. Andiamo a Vercelli, negozi nel mirino di ladri e vandali, gli esercenti chiedono aiuto, l'escalation di episodi. Nelle ultime due settimane a Torino la regione ha stanziato 350.000 euro per combattere il fenomeno. Il Torino Pride, la parata per i diritti e l'autodeterminazione di tutte le persone LGBTQIA+, torna nelle strade della città il 6 giugno, 20 anni dopo il Pride cittadino che si svolse nel 2006. L'appuntamento sarà al Parco del Valentino. Il Tour della Salute fa tappa a Torino, oggi e domani a partire dalle 10 in piazza Vittorio Veneto sarà possibile accedere al Villaggio della Salute, dove il personale specializzato offrirà consulenze e screening gratuiti. L'iniziativa promossa da SC Attività Sportive Confederate, giunta alla 8ª edizione. In chiusura il meteo, temperatura ancora in aumento in Piemonte, cielo velato al mattino e più soleggiato nel pomeriggio, sviluppo di nuvolosità cumuliforme a ridosso delle vallate alpine da metà giornata. E con questo è tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez, a più tardi.
3: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Mino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilimino.it. Mobili Mino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.

0: Meteodora.
1: La situazione meteorologica: ondata di caldo estivo, temperature massime tra i 30 e i 35 gradi in pianura. Una vasta struttura anticiclonica di matrice subtropicale porterà tempo soleggiato e via via più caldo, con temperature di stampo estivo. Una locale instabilità convettiva pomeridiana si attiverà in prevalenza sui settori alpini interni prossimi alla Francia e sulle valli del Monte Rosa. Vediamo le previsioni per i prossimi giorni. Per la giornata di oggi, cielo soleggiato con addensamenti cumuliformi pomeridiani sui settori montani, specie su alte valli. Precipitazioni, isolate temporali pomeridiane su alte valli del Torinese e del Monte Rosa, quota neve sui 3.400 metri. Temperature minime stazionarie tra i 13 e i 17 gradi, massimo in aumento tra i 25 e i 30 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato con addensamenti cumuliformi pomeridiani in estensione sull'interno delle valli alpine. Precipitazioni, isolati temporali pomeridiani su alte valli del Torinese e del Monte Rosa, quota neve sui 3.700 metri. Temperature minime in lieve aumento tra i 15 e i 19 gradi, massime in lieve aumento tra i 26 e i 31 gradi.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: Mamma, mamma, è arrivato il robottino!
4: Certo, cara, era il regalo con la cucina di Asta del Mobile!
3: Ma lui sa fare tutto da solo?
4: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio!
5: All'Asta del Mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
3: Ma non mi fai compiti!
1: Oh yeah, oh yeah, oh yeah, momento svago. Ciao amici, sono Sonia del Collage e allora vi aspetto tutte le mattine come sempre, settimana, dalle ore 10 fino alle ore 13, tre ore di divertimento, un po' di leggerezza in questa mattinata, così per affrontare anche la giornata al meglio, la buona musica, le vostre richieste, dediche e quant'altro, e anche poi notizie, ospiti, insomma facciamo sempre tante cose belle insieme. E allora vi aspetto numerosissimi come sempre dalle ore 10 con il Collage.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6 e 33 minuti.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Sosteniamoci, demenza e Alzheimer, conoscere e conoscersi per sostenersi. Caffè Alzheimer a Bussoleno, presso l'Osteria La Credenza. Ingresso libero e gratuito. Prossimo appuntamento mercoledì 27 maggio alle ore 16.30. I servizi del territorio per le persone anziane non autosufficienti e la demenza. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 48504. Proseguono le visite guidate gratuite al Borgo Medievale di San Mauro ad Almese. Le visite sono organizzate dalla FIE Piemonte. Prossimo appuntamento domenica 31 maggio alle 15.30 e alle 16.30. È gradita la prenotazione al numero 338 20 11184. A Vaie, 28ª sagra del Canestrello. Sabato 30 maggio, con partenza alle ore 9 da Piazza del Priore, mini trekking tra storia e natura sul cammino di Emilio Giaccone. Domenica 31 maggio alle 9.30 al Santuario di San Pancrazio, Santa Messa Santissima Trinità. Apertura santuario e visite guidate alle 10.45 e alle 15.30. San Giorgio di Susa presenta 80° anniversario della Repubblica Italiana, le madri della nostra Italia. Lunedì 1 giugno alle ore 21 in Piazza Micellone, musica e voci, la nascita della Repubblica, con la partecipazione dell'Istituto Comprensivo di Bussoleno. Ariano, sabato 30 maggio al Parco Ariano, serata Marcord, Europa Cantat. Domenica 31 maggio al Museo Civico, apertura mensile dalle 15 alle 18. A Susa, al Museo Civico Castello di Adelaide, diventa il cambiamento l'accoglienza familiare come metodo di cura. Sabato 30 maggio, alle 14.30, tavola rotonda. Alle 16.30, inaugurazione della mostra fotografica Gil, la città dello Iesa. La mostra resterà aperta fino al 14 giugno. Alle ore 18, nella Cattedrale di San Giusto, Santa Messa in onore di Santa Dinfna, patrona delle persone sofferenti di disagio psichico e dei lavoratori della salute mentale. Per informazioni dettagliate 345-61-24682. Alla Certosa di Monte Benedetto, dal 23 maggio al 19 giugno, mostra di pittura femmina di Antonia Bagnato, ingresso libero. Per ulteriori informazioni www.parchialpicozzi.it. Martedì 2 giugno, il centro storico di Giaveno si trasforma in un'esplosione di colori, profumi e sapori con Maggio Natura. Piante, vivai, hobbisti, trattori d'epoca, mostre, attività per bambini, escursioni, mulini aperti e tante iniziative per tutta la famiglia. Quest'anno arriva anche la prima edizione di Giavino, degustazioni di vino itineranti, produttori locali, aperitivi dedicati alle eccellenze del territorio. La manifestazione si svolgerà dalle 9 alle 19. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: Onico Tecnica, sede di lavoro ULCS, operatori del benessere o estetisti, sede di lavoro ULCS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci. Un attimo di attenzione, prego. Estate in Valle è in fase di preparazione. Pertanto, se siete interessati ad inserire uno spazio pubblicitario, vi invitiamo a contattare al più presto lo 0122 64 06 06. Una nostra incaricata vi darà tutte le indicazioni utili per realizzare una campagna pubblicitaria veramente efficace. Estate in Valle, perché oggi più che mai chi c'è, c'è, chi non c'è, non ci sarà.
3: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
4: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
3: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
4: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
3: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
4: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
3: Compro Oro New Gold. Cloud. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Aperti dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Telefono 352 02 53 755.
4: Compro oro New Gold. Tutto il valore che meriti.

angelo quando torno a casa mia. Voglio un angelo che mi fa.

0: Sono le 7:01.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. In apertura ai negoziati Iran-USA, slitta la firma dell'accordo e lo stretto di Hormuz per ora resta chiuso. Ci potrebbero volere ancora diversi giorni per chiudere l'intesa sulla quale le trattative continuano serrate. Non c'è fretta, dice Trump, il tempo è dalla nostra parte. Ma Teheran avverte, se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Si pensa a un nuovo round a Islamabad il 5 giugno, se l'intesa sarà firmata a giorni. Intanto è stato fermato un gruppo flotilla in Libia con due italiani. La portavoce riferisce forse arrestati, negoziavano un checkpoint con le milizie di Haftar. Attivata la Farnesina e la difesa israeliana si smarca dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Il presidente Herzog denuncia un processo di imbestialimento. Respingiamo le accuse, replica Ben-Gvir. Il conflitto Mosca-Kiev, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, la Russia ha usato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 4 i morti, decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte. Ferma la condanna dell'Europa, l'alta rappresentante UE dice Mosca in un vicolo cieco, terrorizza i civili. La premier Meloni fa sapere al lavoro per la pace. E siamo alle elezioni amministrative. Affluenza in lieve calo al voto che coinvolge quasi 750 comuni italiani, di cui 18 capoluoghi. Degli oltre 6 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%, il dato precedente alla stessa ora del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni. E siamo alla cronaca, scontri a Torino prima del derby, un tifoso rimasto ferito alla testa, codice rosso per un grave trauma cranico, trasportato prima all'ospedale Mauriziano, poi alle Molinette, dove è stato operato d'urgenza. Non è chiaro cosa l'abbia colpito alla testa, sono in corso indagini. La partita è cominciata con un'ora di ritardo, gli ultra della Juve chiedevano di non giocare. Sul campo, il calcio giocato, Roma e Como conquistano la Champions negli ultimi 90 minuti del campionato. Affiancano Inter, campione d'Italia, e Napoli. Restano clamorosamente fuori il Milan, battuto a San Siro dal Cagliari, e la Juventus in vantaggio nel derby dopo gli scontri. La Roma ha battuto il Verona 2-0 con il gol di Male nel raddoppio di Al-Sharawi, 4-1 del Como per la prima volta in Champions alla Cremonese, che retrocede in B con Pisa e Verona. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito, con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
4: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
5: Un fondo fatto con bucce e gambi, un ripieno con pane raffermo, un piatto che racconta sostenibilità. In cucina lo spreco si può evitare. Diamo valore al cibo. Sono Mariangela Susigan, chef Stella Verde Michelin.
6: Con la food bag al ristorante puoi portare via ciò che avanzi. E con l'app Ubo non sprechi nemmeno a casa. Diamo valore al cibo. Un progetto di Regione Piemonte per la ristorazione sostenibile.
7: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano. mano. Consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Mino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilimino.it. Mobili Mino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.
1: Buon lunedì mattina, carissimi amici, 25 di maggio, suona la sveglia.

Buon mattino, buongiorno, buon inizio di settimana, buon lunedì, buon 25 maggio, insomma, buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto. Inizia una nuova settimana con un bel sole, con una bella temperatura, siamo già un po' proiettati in questi giorni così caldi verso l'estate. Come state? Spero bene. E iniziamo insieme sicuramente con gli auguri di buon compleanno e buon onomastico. Oggi è San Gregorio VII, San Beda, detto il Venerabile, era un sacerdote e dottore della Chiesa. Nel 1922 nasce uno storico segretario del Partito Comunista Italiano, stimato da alleati e avversari per lo spiccato rigore morale e la profonda passione per la politica. Parliamo di Enrico Berlinguer. Nel 1953 invece, calciatore e allenatore, nato a Cernusco sul Naviglio, morto nel settembre 1989 in Polonia, Gaetano Scirea.

E allora andiamo a vedere che cosa succede questo 25 maggio. Andiamo al 1842, a Vienna il matematico e fisico Christian Doppler scopre l'effetto fisico che genera l'apparente cambio di lunghezza d'onda e frequenza percepite da un osservatore che si trovi in movimento rispetto alla sorgente della stessa. Prenderà il nome proprio di effetto Doppler.

0: E allora super pronti anche per ricevere le vostre chiamate, i vostri messaggi con le vostre dediche, le vostre richieste. Chiamateci allo 01 22 640 446 o scriveteci su WhatsApp 351 851 6633.
1: Ehi, voglio raccontarti una storia, così come mi è successa, in un giorno come tanti, che sembra uguale a tutti gli altri, ma poi c'è

0: Teodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, l'anticiclone subtropicale rinnova tempo soleggiato e caldo su tutti i settori. Scarsi annuvolamenti diurni sui monti, temperature in ulteriore aumento con massime tra 29 e 34 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature in ascesa con massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature stazionarie con massime comprese tra 23 e 28 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Nino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilinino.it. Mobili Nino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.
3: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
4: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
5: Fatti sentire.
6: Fatti sentire.
5: Fatti vedere.
6: Fatti conoscere.
5: Fatti seguire.
6: Fatti notare.
7: Fatti desiderare.
8: Fatti provare.
9: Fatti cliccare.
8: Fatti comprare.
10: Fatti amare.
11: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
12: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
13: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio. Su qualsiasi device.
14: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
15: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
13: Anche su TV.
16: Smartphone.
17: Smart speaker.
13: Smart TV.
17: Tablet.
13: Computer.
18: Al bar, in auto, in bici.
13: In negozio.
18: In palestra.
13: A casa, in ufficio.
18: Al parco, al mare, al mondo.
19: Non hanno scampo.
20: Anche se non hanno campo. La radio rende.
21: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

Ed eccoci ancora pronti a tornare indietro nel tempo al 1947, il 25 di maggio, su un circuito realizzato utilizzando i viali attorno alle terme di Caracalla si corre il Gran Premio di Roma di automobilismo. Vince Franco Cortese alla guida di una Ferrari 125S che ha completato i 40 giri per un totale di 137,6 km a una media di 88,5 km orari, la prima vittoria in gara di una vettura Ferrari.

0: sipario. Si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versioni e bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
1: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
2: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.

E ancora, ancora indietro nel tempo, ci sono cose che vi voglio raccontare. Per esempio, nel 1916, proprio il 25 di maggio, l'Italia istituisce l'ora legale. Dalla mezzanotte del 3 di giugno, lo spostamento in avanti degli orologi di 60 minuti permetterà al paese di risparmiare sull'illuminazione artificiale e sfruttare quindi meglio le ore di illuminazione solare. Il provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: E per Francesco e Giulia la richiesta è della prossima canzone. Ci augurano un buon inizio di settimana anche a voi, ragazzi.
2: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

0: Sono le 8 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Hanno riaperto alle 7 i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Si voterà fino alle 15, poi subito dopo il via allo spoglio. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
1: I negoziati Stati Uniti-Iran slitta la firma dell'accordo allo stretto di Hormuz per ora resta chiuso. Secondo i media americani c'è un'intesa sui principi, ma ci potrebbero volere ancora diversi giorni. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, dice Trump. Ma Teheran avverte, se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Pensa invece a un nuovo round a Islamabad il 5 giugno se l'intesa sarà firmata a giorni. Secondo gli 007 americani, a rallentare i negoziati anche la difficoltà di comunicare con la guida suprema Khamenei nascosto al sicuro. Ottimista Rubio, all'accordo si può arrivare già oggi e Israele avrà comunque il diritto di difendersi.
2: Intanto cala il prezzo del petrolio di oltre il 5% ed è stato di nuovo fermato un gruppo flottiglia in Libia con due italiani. La portavoce dice forse sono stati arrestati, negoziavano a un checkpoint con le milizie di Haftar. La Farnesina è già stata attivata. Le forze di difesa israeliane intanto si smarcano dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Herzog denuncia un processo di imbestialimento. Respingiamo le accuse, replica Ben-Gvir.
1: Conflitto Mosca Kiev fa rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti e adolescenti con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi. Durante massicci bombardamenti notturni in Ucraina, la Russia ha utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 4 morti. Decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte. Ferma condanna dell'Europa, l'alta rappresentante dell'Unione Europea Callas dice: Mosca è un vicolo cieco, terrorizza i civili.
2: La cronaca, scontri a Torino prima del derby di ieri sera. Un tifoso della Juventus è rimasto ferito alla testa, codice rosso per un grave trauma cranico, è stato operato d'urgenza. La partita comincia con un'ora di ritardo. Gli ultra della Juve chiedevano di non giocare. Anche 4 agenti sono rimasti feriti nella guerriglia tra tifoserie e rivali. Una serata all'insegna del calcio e del divertimento, a causa del comportamento irresponsabile e criminale di alcuni, è degenerata in scontri e violenze. Così ha dichiarato il sindaco Stefano Lorusso.
1: Formula 1, Kimi Antonelli prende il volo nel mondiale vincendo a Montreal il suo quarto gran premio consecutivo. Dopo quasi metà gara di sorpassi e controsorpassi tra Russell e Antonelli, a decidere la sfida e il ritiro per un problema tecnico del pilota inglese al 30° giro. Sul podio canadese con Antonelli salgono nell'ordine Lewis Hamilton, secondo, ed è il suo miglior risultato con la Ferrari, e Max Verstappen. Il 7 volte iridato Brack poi supera 7 giri dal termine la Red Bull dell'olandese. Si ferma ai piedi del podio Charles Leclerc, che salva in extremis un weekend nell'ombra del suo compagno di squadra.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Patente e libretto, per cortesia.
4: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
3: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
4: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
3: Ma rispetti i limiti di velocità!
5: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
6: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
7: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
8: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Che facciamo questo weekend?
11: Stiamo a casa.
10: A casa?
11: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
10: E dove?
11: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
10: Porto le pantofole?
11: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.

cos'è la Repubblica per te? Il Quirinale lo chiede ai cittadini lanciando un sito doc dove chiunque potrà pubblicare brevi video spiegando cosa significa la parola Repubblica a 80 anni dalla sua nascita. Si tratta di un'iniziativa decisamente nuova per la Presidenza della Repubblica che quest'anno ha colto la cifra tonda per sensibilizzare la gente, soprattutto i più giovani, sul significato di una forma di governo che oggi può apparire scontata, ma che in realtà non lo è affatto. L'obiettivo del Quirinale è proprio quello di ridare corpo alla parola, riattualizzare il concetto e tastare la sensibilità dei cittadini, il che accadrà con degli short video che saranno tutti pubblicati, ovviamente saranno moderati e dovranno seguire alcune regole, anche quelli che esprimeranno dissenso. A trainarla ci saranno anche testimonial d'eccezione, sono comparsi già i contributi di Checco Zalone, Claudio Biso, Jasmine Paolini, solo per citarne alcuni. Per aprire la pagina è sceso in campo anche il presidente Sergio Mattarella con una semplicissima frase che rende molto bene il senso di questa iniziativa. La Repubblica siamo noi, ciascuno di noi. Si vuole infatti coinvolgere gran parte dei cittadini per spingerli ad una riflessione e anche per sondare quale sia la percezione su questo tema. Per me la Repubblica è, racconta in pochi secondi che cos'è per te la Repubblica, posta il tuo video sul sito della Presidenza della Repubblica e insieme celebriamo l'importante anniversario anche sul web e sui social media. Con questo invito il Quirinale ha lanciato questo nuovo sito in occasione degli 80 anni dal referendum istituzionale del 2 giugno del 1946. Si completerà così un'inedita biblioteca digitale, i dati saranno raccolti solo dal Quirinale, tutti possono partecipare contribuendo alla realizzazione di un archivio vivente di donne e uomini di ogni età, di ogni regione, che giorno dopo giorno compongono i volti e le voci della Repubblica. Questo si spiega sottolineando che l'anniversario non può non essere anche, e specie per le nuove generazioni, un momento di riflessione sul senso della scelta repubblicana, sulla storia recente del nostro paese. I volti della Repubblica, questo nome scelto per il nuovo sito, precede di pochi giorni anche una seconda innovazione voluta dal presidente Mattarella. Quest'anno la celebrazione del 2 giugno non si svolgerà all'interno del Quirinale, infatti non ci sarà il tradizionale ambitissimo ricevimento nei giardini, ma all'esterno in piazza. Dalle 21 ci sarà un mega evento trasmesso in diretta televisiva e sul palco si alterneranno filmati, letture, musiche e canzoni che racconteranno 80 anni di storia della Repubblica Italiana, a partire dal referendum Repubblica Monarchia, che segnò poi l'inizio della nostra storia recente.

Andiamo a scoprire l'oroscopo di questo lunedì 25 di maggio. Ariete, la settimana parte con una bella carica di energia. Sul lavoro sei un treno, ma attenzione a non travolgere i colleghi con troppa foga. In amore è il momento di ascoltare di più e parlare un po' meno. Toro, oggi senti il bisogno di stabilità. È la giornata ideale per fare ordine sulla scrivania, pianificare le spese o sistemare una questione burocratica che rimandavi da un bel po' di tempo. Serata all'insegna del comfort food. Gemelli, con la luna che stimola la tua naturale curiosità e le idee non ti mancano, ottimo momento per fare networking o proporre un progetto creativo. In amore una battuta di spirito può sciogliere una piccola tensione. Cancro, oggi potresti sentirti un po' più introspettivo del solito, non c'è nulla di male nel prendersi una pausa dai social o dai grandi gruppi per ricaricare le batterie. Ascolta il tuo intuito, non sbaglia quasi mai. Leone, il lavoro di squadra oggi è la tua carica vincente, collaborare con gli altri ti porterà risultati migliori rispetto a fare tutto da solo. Serata ideale per un'uscita con gli amici o per fare progetti a lungo termine. Vergine, i riflettori sono puntati sulla tua carriera, c'è una decisione importante da prendere o un traguardo da tagliare. Mantieni la calma e la precisione che ti contraddistinguono, hai tutto sotto controllo. È il tempo di una canzone e poi gli altri sei segni.

0: Torniamo all'oroscopo Bilancia. Oggi hai voglia di evadere dalla routine. Se non puoi partire per un viaggio, concediti il lusso di imparare qualcosa di nuovo, di guardare un film che ti faccia viaggiare con la mente. Nuove prospettive in arrivo. Scorpione, il giorno giusto per guardare dentro te stesso e risolvere un piccolo nodo emotivo. Sul fronte pratico potresti dover gestire una questione legata a finanze condivise o investimenti. Fidati delle tue risorse. Sagittario, le relazioni sono al centro della tua giornata. Che si tratti del partner o di un socio in affari, il confronto sarà stimolante. Cerca solo di non essere troppo categorico nelle tue opinioni. Capricorno, la tua to-do list oggi è fitta, ma la tua efficienza è ai massimi livelli. Ricordati però di non trascurare il benessere fisico. Una camminata o un po' di stretching a fine giornata faranno miracoli anche per l'umore. Acquario, la luna favorisce l'espressione personale ma anche il divertimento. Se hai un hobby artistico o una passione nel cassetto, oggi dedica loro del tempo. Anche il cuore ringrazia, l'atmosfera è leggera e frizzante. Pesci, oggi il richiamo della casa e degli affetti familiari è fortissimo. È la giornata perfetta per rendere il tuo ambiente domestico ancora più accogliente o per una cena tranquilla con chi ami di più. Termina qui il nostro oroscopo, adesso muoversi in Piemonte. A più tardi con la sveglia, restate con noi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e buon lunedì 25 maggio a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura ci occupiamo della tangenziale di Torino, dove segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Savonera in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso Torino. Sempre verso Torino si rallenta anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia. Infine ci occupiamo della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 122 in corrispondenza del comune di Carignano in fascia oraria 8-17. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
4: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.

0: Sono le 8 e 36 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Ieri a Pollenzo l'ultimo saluto a Carlin Petrini, tantissimi amici, volontari e istituzioni per la cerimonia pubblica di addio al fondatore di Slow Food, Don Luigi Ciotti. Credeva nel cambiamento e ora ci chiede di continuare e di crederci. Le parole poi del rettore dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Perullo, avanti tutta, e quelle dell'attore e cantautore Moni Ovadia, sognavamo la rivoluzione, lui l'ha fatta. Elezioni comunali, 260.000 piemontesi al voto tra ieri e oggi fino alle 15, urne aperte in 80 comuni, sopra i 15.000 abitanti ci sono Moncalieri, Venaria Reale, Alpignano, Valenza e Trecate. Voltiamo pagina, il caso dell'uomo entrato nello stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte forzando gli ingressi, che si è dato fuoco, è successo nella notte tra sabato e domenica. Il gesto, probabilmente per un amore non corrisposto, l'azienda ha chiarito che non si tratta di un dipendente né di un esterno. Incidente stradale ieri a Givoletto, 6 feriti in ospedale, sono 2 le auto coinvolte, tutti trasportati dal 118 a Rivoli. Calano gli affidi in Piemonte, ma non il bisogno dei minori. In 2 anni meno 8%, secondo i dati del Ministero delle Politiche Sociali. A livello nazionale invece si registra un più 2%. Passiamo al calcio. Si è chiusa ieri la stagione per Toro e Juve con il derby della Mole. Il match si è chiuso in pareggio. In chiusura il meteo, bolino rosso per il caldo in tutto il Piemonte, è arrivata la primavera ondata di caldo che andrà avanti fino all'inizio della prossima settimana, al 2026 avrà un'estate di caldo record. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez, a più tardi.
0: Dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
2: Nei nostri 3 studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
0: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
3: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
4: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.

Ritorniamo insieme restiamo fino alle 10 qui in diretta su Radio Dora con Chiara e microfoni, con la sveglia che suona per voi. I nostri contatti, se volete chiamare per richiedere la vostra canzone o per dedicarla a qualcuno, il numero è lo 0122 640 446. Se invece volete scriverci, 351 85

E allora riprendiamo come dicevamo poco fa, con subito una richiesta, quella di Anna che vuole ascoltare Pink per iniziare un po', come dire, con grinta questa nuova settimana. La accontentiamo, eccola.

Oggi nel 1977, in vista del fine settimana, a quel tempo prolungato dalla festività del Memorial Day, arriva nelle sale cinematografiche statunitensi il film Star Wars. Diretto e sceneggiato da George Lucas, è interpretato da Mark Hamill, Harrison Ford, Alec Guinness e Carrie Fisher. Poiché il film è ritenuto a rischio fallimento, solo 42 sale accettano di proiettarlo.

0: Sono le 9:01. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: I negoziati USA-Iran, slitta alla firma dell'accordo e lo stretto di Hormuz per ora resta chiuso. Secondo i media americani c'è un'intesa sui principi, ma ci potrebbero volere ancora diversi giorni. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, dice Trump, ma Teheran avverte se continua l'ostruzionismo USA su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Si pensa invece a un nuovo round a Islamabad il 5 giugno, se l'intesa sarà firmata a giorni. Secondo gli 007 americani a rallentare i negoziati, anche la difficoltà di comunicare con la guida suprema Khamenei nascosto al sicuro. Ottimista Rubio, all'accordo si può arrivare già oggi e Israele avrà comunque il diritto di difendersi.
1: Intanto cala il prezzo del petrolio di oltre il 5% ed è stato di nuovo fermato un gruppo flottiglia in Libia con due italiani. La portavoce dice, forse sono stati arrestati, negoziavano a un checkpoint con le milizie di Haftar. La Farnesina è già stata attivata. Le forze di difesa israeliane intanto si smarcano dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Herzog denuncia un processo di imbestialimento. Respingiamo le accuse, replica Ben-Gvir.
2: Il conflitto Mosca-Kiev, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, la Russia ha usato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 4 i morti, decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte. Ferma la condanna dell'Europa, l'alta rappresentante UE Kallas dice Mosca in un vicolo cieco, terrorizza i civili.
1: La politica, hanno riaperto alle 7 i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Si voterà fino alle 15, subito dopo il via allo spoglio. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente, degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne. Alle 23 l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora era del 50,20. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo da Venezia a Reggio Calabria per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
2: In Bangladesh un camion che trasportava barre di ferro e passeggeri si è ribaltato stamattina su un'autostrada nel centro del paese, causando almeno 15 morti e 10 feriti. L'incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino quando l'autista ha perso il controllo del mezzo a 83 km a nord-ovest dalla capitale Dhaka. Il camion trasportava passeggeri che facevano l'autostop e si stavano dirigendo verso nord, in quanto i turisti avevano iniziato a viaggiare in vista della festa islamica di Eid al-Adha che cade giovedì.
1: Calcio, Roma e Como conquistano la Champions League negli ultimi 90 minuti del campionato, affiancano Inter, campione d'Italia, e Napoli. Restano clamorosamente fuori il Milan, battuto a San Siro dal Cagliari, e la Juventus che pareggia nel derby col Torino dopo gli scontri che hanno posticipato l'inizio del match. La Roma ha battuto il Verona 2-0 con il gol di Male nel raddoppio del Sharawi. 4-1 del Como alla Cremonese che retrocede in Serie B con Pisa e Verona. I lariani sono per la prima volta in Champions League.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
4: Un fondo fatto con bucce e gambi, un ripieno con pane raffermo, un piatto che racconta sostenibilità. In cucina lo spreco si può evitare. Diamo valore al cibo. Sono Mariangela Susigan, chef Stella Verde Michelin.
5: Con la Food Bag al ristorante puoi portare via ciò che avanzi. E con l'app Ubo non sprechi nemmeno a casa. Diamo valore al cibo. Un progetto di Regione Piemonte per la ristorazione sostenibile.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole?
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: ma sono matta.
1: E Federica ci chiama, sta tornando dal lavoro, spero che riesca anche a riposarsi un po'. Federica, non andare in giro per commissioni, riposati perché hai fatto la notte, mannaggia. Va bene, dai, vuoi ascoltare una canzone che ricordi un po' l'estate, visto che il tempo è quello ed è meraviglioso? Io ho scelto questa per te, Federica. Un abbraccio.

L'automobile può essere molte cose, può voler dire libertà e allo stesso tempo diventare strumento di alienazione, può rappresentare il progresso, può essere sinonimo di mito, di velocità, di successo e anche oggetto destinato al declino. Tutte le contraddizioni di un mezzo che ha rivoluzionato la vita moderna, e così Lucio Dalla e Roberto Reversi hanno raccontato la quattro ruote nell'album Automobili, pubblicato nel 1976 dalla casa discografica RCA. Sei canzoni, Mille Miglia, L'Ingorgo, Due Ragazzi, Il Motore del 2000, L'Intervista con l'Avvocato e il capolavoro Nuvolari, che affrontano il tema del rapporto tra l'uomo e l'auto. A 50 anni dall'uscita di questo concept album, le parole di queste canzoni prendono forma nella mostra che si è aperta al Museo Nazionale dell'Automobile di Torino, dal titolo Lucio Dalla e Roberto Roversi, Automobili, un disco. Portare questa mostra al MAUT, dicono gli organizzatori, vuol dire spostare lo sguardo da oggetto tecnico a fenomeno culturale complesso. Significa aprire nuove prospettive di lettura che coinvolgono musica, letteratura, arte e società. Allestita fino al 20 settembre nella Project Room, al primo piano, la rassegna si avvale di materiali originali che arrivano dall'archivio di Antonio Bagnoli, nipote di Roversi. Mostra un'ampia documentazione che è fatta di programmi di sale e locandine dello spettacolo teatrale Il futuro dell'automobile, datato 1976, taccuini manoscritti di Roberto Roversi con testi e scalette preparatorie, lettere autografe tra Dalla e Roversi, articoli e interviste pubblicate sulla stampa dell'epoca, oltre a testi originali delle canzoni e materiali audiovisivi tratti dal programma televisivo Automobili che andò in onda nel 1977. Ci sono anche le canzoni escluse dall'album, sì, perché la casa discografica censurò 5 canzoni, Dalla accettò di non pubblicarle, Roversi no, e di lì il litigio tra il cantautore bolognese e il poeta, anche lui di Bologna, che decisero così di interrompere la loro collaborazione. In esposizione anche due auto, l'Alfa Romeo tipo BP3 del 1932 e l'auto Bianchi Bianchina a quattro posti del 1967, una significare la velocità del mito Nuvolari, l'altra la vettura popolare più accessibile per tutti.

Volari, quando passano volari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati. Quando corre nuvolari, quando passa nuvolari.

Smanuvolare rinasce come rinasce Ramarro, Battevarzi e Campari, Borzacchini e Fagioli.

0: Muoversi in Piemonte. Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Savonera in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Infine ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, dove si rallenta per un incidente tra Chivasso Centro e Chivasso Ovest in direzione Torino. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Patente e libretto, per cortesia.
2: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
1: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
2: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
3: Ma rispetti i limiti di velocità!
4: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
5: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
6: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
7: Robottino.
8: Certo, cara, era il regalo con la cucina di asta del mobile.
7: Ma lui sa fare tutto da solo?
8: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
9: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
7: Ma non mi fai compiti.

0: Lo comprate pieni di speranza, lo mettete sul davanzale, lo mettete fuori e nel giro di pochi giorni, mezzogiorno per me perché non ho molto il pollice verde, è già mezzo giallo. Se anche voi avete questo rapporto un po' complesso con il basilico, sappiate che non è colpa vostra, o almeno non del tutto. Questa pianta aromatica è più esigente di quanto sembri, però basta conoscere bene le sue abitudini per trasformarsi in coltivatori provetti anche senza un giardino. Il basilico è un alleato prezioso in cucina, è buonissimo, ma non solo. Le sue proprietà vanno dal profumo inconfondibile alla capacità di tenere lontane le zanzare, fino addirittura benefici per la pelle e i capelli. Ma vediamo quali sono questi consigli per non farlo crepare dopo mezza giornata che ce l'abbiamo in casa praticamente. Intanto c'è il vaso giusto, perché il vaso giusto fa tutta la differenza. Se il basilico è stipato in un vasetto di plastica minuscolo, per esempio quando lo prendiamo al supermercato, spesso con più piantine ammassate insieme, quella non è la condizione ideale nel quale farlo sopravvivere a lungo. Primo passo, appena tornati a casa, è rinvasare subito la pianta in un contenitore più ampio, almeno di 20-25 cm di diametro, preferibilmente in terracotta, perché regola meglio l'umidità rispetto alla plastica. Se ci sono più piantine nel vasetto originale, separarle delicatamente e metterle in vasi distinti, perché il basilico ha bisogno di spazio per sviluppare le radici, quindi crescere poi in modo sano. State prendendo appunti, mi raccomando, eh? Annaffiatura, né troppa né troppo poca. L'errore più comune è annaffiare troppo pensando di farle del bene. Il ristagno idrico è il principale killer del basilico in vaso. Il terreno deve essere umido ma mai zuppo, quindi mi raccomando, bagnatelo con una via di mezzo. In estate col caldo si potrebbe dover innaffiare ogni giorno, però preferibilmente al mattino presto o al tramonto, mai nelle ore più calde. Per le foglie potrebbe essere un qualcosa in più un vaporizzatore spray, perché garantisce idratazione superficiale senza però allagare le radici. Luce sì, sole diretto no. Il basilico ama tantissimo la luce, però se ci va il sole diretto, soprattutto bruciante anche dell'estate, le foglie possono diventare subito gialle, marrone o addirittura bruciare. Il posto ideale è un davanzale o un balcone luminoso, però che sia a riparo dal sole nel pomeriggio. Eliminare poi le infiorescenze, perché quando il basilico inizia a fare quei fiorellini bianchi o violacei in cima ai rametti, vuol dire che la pianta sta entrando in fase riproduttiva. Da quel momento smette di produrre foglie nuove e si concentra sui semi. Per mantenere la pianta produttiva il più a lungo possibile, eliminare le infiorescenze non appena compaiono. Potete farlo tranquillamente con le mani, delicatamente ovviamente. Raccogliere le foglie nel modo giusto, anche la raccolta, se viene fatta male, può indebolire la pianta. L'istinto è quello di prendere le foglie più belle e grandi in basso, ma questo è sbagliato. La tecnica corretta è tagliare i rametti dall'alto, appena sopra un paio di foglie, usando delle forbici. Se volete fare ancora meglio, sterilizzatele. Questo stimola la pianta a ramificarsi e a produrre nuove foglie laterali, rendendola più folta e più rigogliosa nel tempo. Non strappare le foglie singole con le mani. Poi io ho già decretato la morte proprio del mio basilico, perché io faccio così. Dicevo, non strappare le foglie singole con le mani, si rischia di danneggiare i tessuti e aprire la strada a infezioni che portano poi la pianta a fare caput. Un aspetto su cui si sorvola spesso è la qualità del substrato. Il basilico cresce meglio in un terriccio leggero, ben drenante, ricco di sostanza organica, quindi un mix di terriccio universale e perlite in proporzione 70-30 è una buona soluzione per evitare ristagni e garantire la rieggiatura delle radici. Ogni stagione, se la pianta è in vaso da tempo, prima devo cominciare a fare tutto il resto, poi vedremo se la pianta riuscirà a stare in vaso da tempo. Valuta di rinnovare almeno parzialmente il terriccio. Infine, attenzione alle temperature, perché il basilico odia il freddo. Il basilico è una pianta tropicale, soffre già sotto i 10 gradi. In primavera non mettere la pianta fuori prima che le temperature notturne siano stabilmente sopra i 10 gradi. In autunno ritirarla in casa e i primi abbassamenti termici. Se si tiene il basilico in casa durante l'inverno, bisogna posizionarlo vicino a una finestra molto luminosa, lontano da correnti d'aria fredda o da termosifoni accesi. Entrambi questi estremi lo potrebbero danneggiare. Mi raccomando, da domani basilico rigogliosissimo dopo questa dopo questi consigli che vi ho dato per tutti quanti.
1: Sono le 9:34 minuti.
2: Meteodora. Situazione meteorologica. Un promontorio anticiclonico subtropicale che si è alzato dal Marocco e dall'Algeria sull'Europa centro-occidentale fino oltre la Manica si rafforza e si espande con una bolla d'aria calda su tutta la parte centrale del continente europeo, portando condizioni da carattere pienamente estivo sul Piemonte, stabili, soleggiate e calde, almeno fino alla metà della nuova settimana. Il caldo anomalo riguarda sia le temperature diurne che quelle notturne a tutte le quote, con un aumento crescente che si protrarrà fino a un picco. I valori massimi, già diffusamente sopra i 30 gradi in pianura, arriveranno a superare i 35 gradi in alcune località nei prossimi giorni. L'anomalia calda potrà ridimensionarsi solo nella seconda metà della settimana, quando una saccatura in discesa dalla Russia e dalla Polonia ai Balcani potrà schiacciare parzialmente l'alta pressione continentale europea. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo sereno o poco nuvoloso per parziali strati alti e sottili in transito e cumuli in formazione a ridosso dei rilievi nelle ore centrali. Precipitazioni assenti, salvo deboli rovesci pomeridiani isolati a ridosso dei rilievi alpini occidentali di confine con la Francia. Temperature minime sui 18 gradi, massime sui 34 gradi. Per la giornata di domani, cielo sereno o poco nuvoloso, con parziale aumento della nuvolosità nel pomeriggio per cumuli in formazione a ridosso delle Alpi. Precipitazioni assenti, salvo poco probabili rovesci pomeridiani isolati a ridosso dei rilievi alpini occidentali. Temperature minime sui 19 gradi, massime sui 35 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato o poco nuvoloso con formazioni cumuliformi sparse nel pomeriggio a partire dai rilievi. Precipitazioni con possibili deboli rovesci isolati a ridosso delle Alpi nel pomeriggio. Temperature minime sui 19 gradi, massime sui 35 gradi.
3: Guide copiate, opuscoli plagiati, cartine, mappe con navigatore incorporato, menate ben presentate e anche strapagate. Gente, non lasciatevi sfuggire l'occasione, c'è anche il timbro del comune. Cosa fa? Controlla? Che c'è? Non si fida?
4: Fidarsi non sempre conviene, specialmente quando si parla di investimenti pubblicitari. Ma di Estate in Valle ci si può fidare, perché dal 1997 è la guida turistica più conosciuta, consultata, amata e ricercata delle valli di Susa, Valsangone e Prima Cintura Ovest di Torino.
5: Chiama subito lo 0122 640606 o scrivi a info@radiofrejus.it e prenota il tuo spazio per 6 mesi.
4: Estate in Valle, perché oggi più che mai chi c'è, c'è. E chi non c'è, non ci sarà.
6: Aria di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
7: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
6: Quindi non solo edilizia?
7: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
6: Professionista o privato, per lavoro per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
7: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
6: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
8: Giovedì 28 maggio dalle ore 14 nel nostro reparto colorificio Open Day dei prodotti Harder a Canello, con tecnico in sede e omaggi ai partecipanti.

italiano e ci sono delle parole piemontesi che sono state italianizzate. Vediamo un po' qual è la vostra preferita. Partiamo con tupin. Avete presente? Beh, magari non tutti. Il tupin lo usiamo per indicare un vasetto, una pignata. Mi passi il tupino del miele, mi passi... Io lo uso anche per dire dammi un tupino che ci metto dentro la pasta avanzata. Ed è diventato in italiano tupino. Sophistic. Sophistic vuol dire di una persona pedante, scrupolosa, esigente, tipo quell'amico o amica che ha sempre da ridire quando andate magari a cena fuori, ecco, diventato sofistico, come sei sofistico. Altra parola, genese, è una delle parole piemontesi più belle in assoluto, si usa per esprimere imbarazzo, disagio, soggezione. Diciamo che potrebbe essere quasi intraducibile con un unico termine. Comunque, genarsi in italiano, genarsi, spatare, spatarumatut, ecco, si traduce con sparpagliare, spargere. Sicuramente, non so, ve l'avrà detto la nonna l'ultima volta che l'avete aiutata a travasare le piante, la sto spatarà tutta la terra in gir, no? Così. Ed è diventato appunto spatarare. Altra cosa, brick, indica qualsiasi tipo di altura, che sia una collina, una montagna, un promontorio, è diventato bricchi, vado per i bricchi, no, vado in montagna, vado a fare una passeggiata in altura. Qual è la vostra preferita?

0: Sonia, buon lunedì, buon inizio di settimana.
1: Eccoci qua, buongiorno Chiara, buongiorno family, buon lunedì.
0: Buon lunedì, ben catapultati nell'estate.
1: Così improvvisamente, e voilà.
0: Così, da 10 a 30 gradi e vai. Beh, però,
1: un attimo.
0: Bello, bello, un bel caldo, forse anche fin troppo in certi frangenti.
1: Esatto.
0: Però non ci lamentiamo troppo, dai.
1: Vabbè, è solo l'inizio.
0: Esatto. Sonia, pronta per il collage?
1: Va bene.
0: Ti lascio, io torno domani con la sveglia. Ciao.
1: Ciao Chiara, tra poco col collage.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e l'ultima giornata di Serie A. La Roma vince 2-0 al Bentegodi di Verona grazie ai gol di Malen e del Sharawi e vola in Champions League. I giallorossi torneranno a giocare sul palcoscenico più importante d'Europa dopo 7 anni. Serata di festa per la Roma, accompagnata nella massima competizione continentale dal Como di Fabregas. Vittorioso 4-1 in casa della Cremonese, terza ed ultima retrocessa in Serie B. Allo Zini decidono Rodriguez, Duchivas e una doppietta di D'Acuña. Per i lariani è un risultato storico. Mancano l'accesso alla prossima edizione della Champions, Milan e Juventus. I rossoneri sprecano tutto. Il Cagliari vince 2-1 e San Siro riempie la squadra di fischi. A bersaglio Salamakers, Borrelli e Juan Rodriguez. Un fallimento quello dei rossoneri condiviso con la Juventus. Alla fine la squadra di Spalletti pareggia nel derby della Mole, iniziato quasi un'ora dopo a causa di un tifoso ferito fuori dallo stadio, e chiude la stagione al sesto posto. Finisce 2-2 con doppietta di Vlahovic e i sigilli di Casadei e Adams. Il Lecce vince al Via del Mare contro il Genoa e conquista la salvezza, un 1-0 firmato da Banda. Ieri in campo anche Parma-Sassuolo, in una gara senza traguardi in palio, i padroni di casa vincono 1-0 al Tardini grazie alla rete di Pellegrino. Il Napoli batte 1-0 l'Udinese grazie alla rete di Højlund e si blinda alle spalle dell'Inter. Antonio Conte lascia il Napoli abbracciato dal Maradona. La Formula 1, strepitoso Kimi Antonelli, il poker è servito. Il bolognese della Mercedes ha vinto il GP del Canada e conquistato la quarta vittoria consecutiva. Come mai era riuscito a nessun pilota alla prima striscia di trionfi della carriera? Dopo quasi metà gara di sorpassi e controsorpassi tra Russell e Antonelli, a decidere la sfida è il ritiro per un problema tecnico del pilota inglese al 30° giro. Sul podio si è ritrovato con Lewis Hamilton a destra e Max Verstappen a sinistra, secondo e terzo. Il britannico della Ferrari piazza il suo miglior risultato in una gara lunga da quando è sbarcato a Maranello. Quarta l'altra rossa di Charles Leclerc. La classifica sorride sempre di più a Kimi. Per Russell la situazione non si fa affatto semplice. Ora è a meno 43 punti dal giovane collega. Tennis, debutto slam da sogno per Federico Cinacchi al Roland Garros, supera in 5-7 Opelka e diventa il secondo italiano più giovane di sempre a vincere un match a Parigi dopo Sinner. Meraviglioso Sonego che batte il francese Herbert dopo più di 4 ore di gioco in una partita finita oltre la mezzanotte. Fuori Bellucci con Alice. Oggi 4 azzurri in campo. In attesa delle esordio di Sinner in programma domani, spazio alla numero 1 azzurra Jasmine Paolini, che timbrerà il suo esordio nel torneo alle 11 contro Jastremska. Nel singolare maschile sarà derby italiano tra Cobolli, che lo scorso anno centrò il terzo turno a Parigi per la prima volta, e Pellegrino. Sarà anche il giorno di Matteo Berrettini, che torna a giocare il Roland Garros dopo 5 anni di assenza. NBA con una grande prova difensiva, i San Antonio Spurs rispondono alle ultime 2 sconfitte e spazzano via gli Oklahoma City Thunder in una gara 4 senza discussioni, pareggiando i conti nella serie sul 2-2. Wembanyama è maestoso con 33 punti. Gara 5 si giocherà nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Un fondo fatto con bucce e gambi, un ripieno con pane raffermo, un piatto che racconta sostenibilità. In cucina lo spreco si può evitare. Diamo valore al cibo. Sono Mariangela Susigan, chef Stella Verde Michelin.
4: Con la Food Bag al ristorante puoi portare via ciò che avanzi. E con l'app Ubo non sprechi nemmeno a casa. Diamo valore al cibo. Un progetto di Regione Piemonte per la ristorazione sostenibile.
5: Big Rent Noleggio, il noleggio facile e professionale. Con Big Rent Noleggio niente è impossibile. Puoi scegliere tra piattaforme autocarrate e cingolate, piattaforme a forbice, escavatori, generatori, furgoni, camion, pick-up, furgoni trasporto persone e tutte le attrezzature che ti aiuteranno a centrare i tuoi obiettivi. Vieni a trovarci.
6: Ci siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villa Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana, in via 25 Aprile 5.
5: Segui la nostra pagina Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito Big Matt e Big Rent. L'unione fa la forza.
7: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
1: hai un'energia tutta tua! Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole.
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: Buongiorno Piemonte, ci siamo. Allora iniziamo col collage.

Family in ascolto, felice lunedì a tutti quanti. Oggi 25/5/2026, siamo arrivati al termine di questa giornata, di questo mese praticamente, e ormai vediamo già all'orizzonte avvicinarsi il mese di giugno, quindi per tanti l'inizio anche delle vacanze, delle prime vacanze, sicuramente la fine della scuola, dell'anno scolastico per tanti ragazzi, per tanti bimbi, insomma, momento di riposarsi, di poter un attimino così trarre un sospiro di sollievo, magari chiudere anche un attimino due lavori prima di poter partire e pensare anche, no, così ad altri momenti che non siano solo quelli lavorativi. Vabbè, diciamo che comunque la bella stagione ci offre tantissime opportunità, sicuramente una tra queste sono magari gli eventi in giro, iniziano i concerti, iniziano i festival, iniziano tante cose, tante occasioni per stare insieme. Ma noi restiamo insieme tutti i giorni, restiamo insieme qui su Radio Dora, alla Family che cresce, Sonia Carella insieme a voi per le prossime tre ore con il collage, quindi siamo pronti per ascoltare musica, la musica giusta ad ogni ora che suona solo su Radio Dora e suona la musica della Family. E quindi richiedi la canzone che vuoi ascoltare, 0122 64 04 46, telefono fisso al quale rispondo io, quindi vi chiedo la cortesia di chiamare mentre sta andando la canzone e non sto parlando al microfono. E poi 351 851 66 33, questo è il numero WhatsApp al quale inviare il vostro messaggio di testo piuttosto che la nota vocale, proprio per richiedere la canzone che volete ascoltare. Anche in questo caso vi rispondo io, facciamo tutto noi Allora ci ascoltiamo Francesco Gabbani, Summer Funk. Oh yeah.

0: Antonio Di Maggio, eh? Allora, siamo a maggio, effettivamente ci può stare. Rodolfo, buongiorno a te carissimo, e ci scrive: buongiorno carissimo, spero abbiate trascorso insomma una bella domenica. Posso ascoltare Dolce Nera? Certo. Ok, tu cosa hai fatto di bello? Allora, lui ha scalato qualche montagna probabilmente, dice sì, si migliora via via, grazie per la canzone, buon proseguimento a voi, bene, grazie. Ci ascoltiamo Dolce Nera con Com'è straordinaria la vita.
1: Che passano in fretta, e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla diramazione Ivrea-Santhià risulta chiuso in entrambi i sensi di marcia il tratto tra Albiano e Santhià per un veicolo in fiamme. Circolazione regolare sulle restanti strade extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Cuneo per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 175 in corrispondenza del comune di Torre San Giorgio. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
4: Bene, allora abbiamo la prima richiesta, ci è arrivata la chiamata da parte di Francesco da Torino. Dice: anche se non ti chiamo, però sappi che io sono sempre in ascolto, perché ovviamente lui ogni tanto ti fa sentire, ogni tanto no, però dice è sempre in ascolto, quindi grazie davvero. E dato che è super contento, insomma, che l'estate è finalmente arrivata, tra le altre cose è già immerso nei preparativi per l'imminente partenza delle sue vacanze, dice: ok, voglio sognare insieme alla family, immaginare, insomma, che siamo già tutti in vacanza con una canzone super epica, quella di John Lennon con Imagine, che ovviamente parla un po' di pace, un po' di però comunque ci lascia anche spazio all'immaginazione a 360 gradi. Ognuno ovviamente può dare poi questa interpretazione sognante come meglio preferisce. Arriva John Lennon per Francesco. Ciao Fra!

0: Buongiorno Sonia, buongiorno Sista, e buon inizio di settimana.
1: Grazie.
0: Questa mattina, viste le temperature, ormai l'estate è davvero che è arrivata, mi piacerebbe ascoltare l'estate di John Wayne di Rafael Gualazzi.
1: Totale.
0: Caro, bravo. Saluto a te e a tutta la family. Ciao.
1: Ciao carissimo, ottima scelta questa mattina con il Gualazzi, lui vince sempre, il grande Rafael, ce l'ascoltiamo, un super abbraccio a te, l'avete riconosciuto tutti, una voce ovviamente qua è più che familiare anche durante il collage, Matteo Succi, speaker del pomeriggio in onda da lunedì al venerdì dalle 15 alle 18 col suo Drive Time, ecco che mi chiamano sotto, quindi direi che facciamo partire la tua canzone, grazie, un felice lunedì.

0: Sono le 10 e 32 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Menniti per questa edizione delle notizie. A Torino il derby tra Torino e Juventus allo Stadio Olimpico Grande Torino è stato il teatro di violenze tra ultras che si sono affrontati in strada prima della partita. La gara è poi iniziata con un'ora di ritardo perché i tifosi bianconeri minacciavano l'invasione di campo dopo aver saputo di un 36enne juventino residente a Milano rimasto ferito nei momenti più concitati nel pomeriggio prima della partita. Un lungo applauso ha colto l'arrivo della bara di Carlo Petrini sotto il viale di Tigli del quadrilatero dell'agenzia di Pollenzo, dove la commemorazione ha visto un pubblico di migliaia di persone. Nella camera ardente corone e mazzi di fiori si sono sommati tra rose bianche, rosa, girasoli ed altre, presente anche la sorella Chiara e altri familiari. Un fatto di cronaca: nello stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte un uomo si è cosparso di liquido infiammabile, si è dato fuoco, si è consumato in pochi attimi la scorsa notte. Il dramma che ha ridotto in fin di vita un 36enne di Chivasso, che nulla aveva a che fare con il colosso dell'e-commerce né con le imprese collegate. Ora l'uomo lotta per la vita all'ospedale CTO di Torino. Per 7 comuni sui 19 nel Cuneese, in cui si va per eleggere il nuovo sindaco, si è presentata una sola ed unica lista e di conseguenza il quorum è già stato raggiunto e superato, e quindi la consultazione elettorale rimane valida. Manca ovviamente il crisma dell'ufficialità, che si avrà soltanto a seggi chiusi a spoglio venuto, che avverrà oggi alle 15, ma salvo improbabili sorprese questi comuni sanno già di avere un sindaco. In chiusura il calcio: il derby di Torino e Granata rimontano dallo 0-2 al 2-2, porta in avanti la Juventus il gol di Vlahovic al primo tempo e la sua doppietta nell'inizio del secondo, poi la rimonta Granata, prima con Casadei e poi con Che Adams. La partita è cominciata con un'ora di ritardo dopo le richieste dei tifosi della Juventus di non giocare per il ferimento di uno dei loro tifosi nei precedenti disordini all'esterno dello stadio. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.

0: Colazione presente! Pranzo servito! Cena una festa! E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti, la vita c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise. Colazioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free. Da applausi! E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. Abruzzolo, strada statale 25 o Arrosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
1: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
2: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
3: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
4: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
3: Ma non tutto è sempre sicuro.
4: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it, progetto finanziato dal MIMIT.

bene, allora riprendiamo le vostre richieste. Abbiamo prima Rina con un brano a mia scelta, mettiamola così, e penso però che possa piacere anche a te. Lei è presa da questi mille lavori, insomma, in giardino, dice perché comunque io ho un'età, sai, puoi sistemare tutto, e è contenta perché le piace, però effettivamente cioè, è faticoso. Ho detto figurati, no, ti capisco bene, due vasi io ho e già mi bastano, immagino tutto il giardino. Va bene, allora Cristi Marina, lei saluta tutti quanti, ok, dell'Alta Valle, tutti gli ascoltatori, tutti i piemontesi, non piemontesi, insomma, anche al di fuori ovviamente del Piemonte, e ci ascoltiamo, indovina quale, no, non la puoi indovinare, Bebe con Malo, però se la senti la riconosci.

Allora, ci ha chiamato Telemaco, no, sto scherzando, ci ha chiamato Federica, Telemaco in braccio, ovviamente Federica, si stanno riposando perché Federica ha lavorato di brutto, tutta la notte, adesso si riposa un attimo, si rilassa, però con un certo sprint, perché d'altronde, insomma, si sveglia, è tornata a casa con un sole pazzesco e quindi che fai? Ci ascoltiamo i Righeira con Vamos a la Playa, ha detto, questi sono già i fumi di sabato, l'abbiamo messa, no, ma io dormivo, forse a quell'ora, non ti preoccupare, allora l'ascoltiamo adesso, tutte le volte che vuoi, cara.

le mani perché c'è Claudio che ci ascolta. Ciao Claudietto, buongiorno, buon lavoro a te, felice lunedì. Allora, sì, dice sto dando l'impregnante. È sempre lì che dipinge qualcosa, eh. Va bene Claudio, buongiorno Miss Sonia, un buon inizio settimana, ci ascoltiamo i gemelli diversi con Stella Gemella, quindi in ottima compagnia insieme ad Eros Ramazzotti, arriva per te qua su Radio Dora, un super abbraccio e buon lavoro, caro.

0: abbiamo la richiesta di Luca, che tra altre cose, oltre a mandare poi il suo messaggio vocale, mi ha anche chiamato. Io sono contenta quando mi chiamate, così insomma due parole veloci, le si fa, le si fa. Allora Luchino, sentiamo il tuo vocale.
1: Bella Sonia, buongiorno.
0: Uè, bella Luca.
1: Questo lunedì che inizia già a essere torrido, visto che si assaggiano le prime giornate estive, io ti chiedo appena possibile di mettere quella bellissima canzone di Renato Zero, Spiagge, che sia di buon auspicio a tutti, che passino una bella estate, una bella vacanza per tutti.
0: Oh.
1: Un abbraccione, una buona giornata da Luca di Rubiana. Ciao ciao.
0: Ciao Luca, ottima scelta, dai, arriva Renato Zero per te, buon rientro a casa e buona corsetta tra i boschi tra poco, però prima ascolta il Renatone, ma portaci con te nei boschi attraverso l'applicazione, non ti perdere il collage di oggi.

0: Sono le 11:01. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La guerra USA-Iran, Washington e Teheran hanno concordato in linea di principio gli aspetti principali di un'intesa per provare a superare il conflitto che le coinvolge. Ma per sancire l'accordo manca ancora l'approvazione finale del presidente USA Donald Trump e del leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei. Lo scrive il Telegraph citando un funzionario americano. La bozza dell'accordo contempla la riapertura dello stretto di Hormuz da una parte e l'ok di Teheran a consegnare le proprie scorte di uranio altamente arricchito, così ha aggiunto la stessa fonte.
1: In Bangladesh un camion che trasportava barre di ferro e passeggeri si è ribaltato su un'autostrada causando almeno 15 morti e 10 feriti. L'incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino quando l'autista ha perso il controllo del mezzo a 80 km a nord-ovest dalla capitale Dhaka. Il camion trasportava passeggeri che facevano l'autostop e si stava dirigendo verso nord in quanto i turisti avevano iniziato a viaggiare in vista della festa islamica di Eid al-Adha che cade giovedì.
2: E la cronaca ci porta nel Mantovano. Stavano andando al lavoro in uno degli allevamenti che costella la pianura in provincia. Due 25enni erano a cavalcioni nella stessa bicicletta quando, intorno alle 5 di mattina a Ronco Ferraro, un furgone li ha travolti. I due giovani sono morti sul colpo. La vettura, dopo l'impatto con la bicicletta, si è ribaltata in un fossato vicino. L'autista, 68 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale a Mantova.
1: Un bambino di 3 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore guidato dal padre nelle campagne di Nurri, nel sud Sardegna. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio in località Guzzini. Ancora da chiarire la dinamica della tragedia. Quando è arrivata l'ambulanza del 118 per il piccolo non c'era più niente da fare. Anche la madre del bambino, sconvolta per l'accaduto, ha accusato un malore ed è stata portata al pronto soccorso.
2: La politica. Seggi aperti fino alle 15 per la seconda giornata di amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne. Alle 23 l'affluenza era al 46,31%, il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
1: Ultima pagina, Firenze è la provincia in cui i bambini vivono meglio. Bolzano conquista il primato nella qualità della vita dei giovani e Trieste guida la classifica dedicata agli anziani. Sono questi i dati del nuovo report qualità della vita del Sole 24 Ore. Tra i giovani pesa soprattutto il divario occupazionale. A Taranto la disoccupazione under 35 raggiunge il 44%, oltre 10 punti sopra Agrigento, mentre Bologna si conferma capitale universitaria con un giovane su due laureato. Sul fronte degli anziani, Trento primeggia nell'assistenza domiciliare e nella partecipazione civile, mentre Milano registra gli assegni pensionistici medi più elevati d'Italia.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
4: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
5: La Trattoria dei Colori. Cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino. Leggere e piene di gusto. Dal martedì al venerdì a pranzo prova il menù completo a soli 12 euro. E se cerchi spazio per una festa, 3 locali e una sala dedicata alle cerimonie.
4: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonio. Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
6: Vi ricordiamo che resteremo aperti i mesi di luglio e agosto.
7: Su il sipario, si va in scena.
6: Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e alle tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versioni e bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
8: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.

0: Bam bam bambina.
1: Elettra Lamborghini era lei, ovviamente, col suo tormentone estivo di quest'estate 2026. E allora continuiamo, sono le 11:10 in questo lunedì, che lunedì non sembra, sembra quasi un sabato. Come vi sento belli pimpanti, così che mi piace sentire la family, bella e vivace. 25 maggio oggi, stiamo per finire questo ultimo mese, così per poi attuffarsi nell'estate piena, nelle vacanze e quant'altro. Quindi vi ricordo che se partite dovete portarci assolutamente insieme a voi attraverso l'applicazione di Radio Dora, che è comoda e gratuita e appunto vi consente di non perdervi mai una puntata del collage, del dry time, di Chiara la sveglia, insomma tutte le cose belle che abbiamo noi all'interno del nostro palinsesto quotidiano. E ovviamente protagonista la musica, ma in queste 3 ore lo sapete, potete richiedere la canzone che volete ascoltare. E quindi ricordiamo i contatti: 0122 64 04 46 il numero fisso al quale chiamare, 351 851 66 33 il numero WhatsApp, inviato un messaggio di testo, una nota vocale, come preferisci, proprio per richiedere la canzone che vuoi ascoltare, che vuoi dedicare. Vedi che Valterino fa una dedica oggi per le creaturelle e scrive: buongiorno cara Sonia, vorrei ascoltare Felicità, la dedico a Darianna, Zeno e Teseo, cari, i miei cari nipotini, grazie, cari saluti e una buona giornata. Ciao a te che stai leggendo, mi manda anche una piccola immagine, che sia per te una meravigliosa giornata. Buongiorno. Ok, quindi giriamo alla family anche questo augurio. Arriva Albano e Romina Power.

Immancabile la richiesta a quest'ora di Igor. Buongiorno Igor, carissimo. Eccolo che arriva anche lui con una coccinella sopra una margheritina. Buongiorno e buon lunedì, 25 maggio, bene. Eccomi qua per poterti dare il mio buongiorno, un buon inizio settimana, caro Collage, un carissimo saluto e buona trasmissione alle simpaticissima Sonia. E allora ci ascoltiamo il brano a te richiesto, arriva Alice con Nata Ieri. Ciao Super Igor.

Jorge Augusto in gran forma, dice che comunque questo weekend anche a Grugliasco è stato particolarmente caldo, immagino, perché sono stato qua in valle dove comunque un po' di venticello tira più o meno sempre, comunque qua qualche grado in meno rispetto alla città. Insomma, ce l'abbiamo, immagino insomma che effettivamente Grugliasco, Torino, Nichelino è sempre stracalda, una roba micidiale, insomma, quindi immagino che quest'estate sia così atterrata in maniera particolarmente prepotente, va bene, ma ci abituiamo subito noi. Allora, ci ascoltiamo anche la tua richiesta, Sasha, If You Believe, qua su Radio Dora per te.

0: È il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni, a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
1: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito, con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
2: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.

0: rock, donne tatuate. Pare che in Italia, cioè l'Italia sia tra i paesi più tatuati al mondo e tra questi le donne van per la maggiore, eh? Allora, diciamo che per i millenni i tatuaggi sono stati una forma di espressione sociale, personale, artistica, ovviamente questo in tutto il mondo, e ne abbiamo prove archeologiche anche i tatuaggi già presso gli antichi egizi, no? Così come poi anche nelle più remote popolazioni polinesiane. Però nell'ultimo secolo sono diventati sempre più popolari, quindi sebbene poi le stime della percentuale di popolazione tatuata nei diversi paesi ovviamente possono variare nelle varie ricerche di settore, c'è un sondaggio questo già del 2018, Dahlia Research, ripreso poi anche da molte testate giornalistiche italiane, sa di fatto che ha riportato che l'Italia avrebbe il tasso più alto di persone con tatuaggi, con circa il 48% della popolazione che ne avrebbe almeno uno, cioè quasi il 50%. Seguirebbero poi la Svezia col 47%, Stati Uniti 46%. Però a differenza degli svedesi e ovviamente degli Stati Uniti, noi italiani avremmo per lo più un solo tatuaggio, nel senso in media parliamo, perché invece negli altri paesi la media persona salirebbe a 4. Poi, sempre secondo questo studio, sarebbero le donne ad avere più tatuaggi rispetto agli uomini, cioè una tendenza che poi a sua volta contrasta anche con il modello visto poi in altri paesi. Secondo me perché noi donne abbiamo un livello, una soglia di sopportazione del dolore un po' più alta, perché effettivamente il tatuaggio, stai lì 3 ore a seduta, insomma, è una scelta per mille motivi. Comunque bisogna un po' prendere ovviamente con le pinze queste statistiche, ma c'è anche il numero che viene riportato secondo questo True Numbers: tra il 2012 e il 2017 il numero delle imprese di tatuaggi o piercing che siano in Italia sarebbe aumentato del 200%, ne va di conseguenza che quindi per un numero di tatuatori rimane saldamente in testa la provincia di Roma, seguita da quelle di Milano e Torino. Quindi in Italia si registra comunque in parallelo e progressivamente sempre meno stigma nei confronti dei tatuaggi, cioè nel senso che poi appunto prima si avevano un po' dei preconcetti, insomma si etichettava la persona tatuata come poco per bene, invece ormai no, cioè tenendo conto che il 48% delle persone sono tatuate, sai che c'è. Invece persiste in paesi come il Giappone, anche se in calo, questa tendenza di etichettare le persone, insomma, anche se poi comunque hanno tutta una cultura sul tatuaggio, cioè diversa, vabbè, però non fa tamuzzo evidentemente comunque. E poi c'è l'eccezione ovviamente delle forze armate, della forza dell'ordine, intese come esercito, polizia, carabinieri, guardia di finanza, che diciamo che comunque spesso ne hanno sotto la divisa d'ordinanza, però non esiste in realtà un divieto legale a tatuarsi. E non esistono poi leggi che giustificano il licenziamento per la presenza di tatuaggi, infatti si erano accese diverse polemiche tempo fa per una donna poliziotta che aveva appunto dei tatuaggi, non era stata poi presa nel corpo di polizia. Ne parliamo magari ancora, Zip News, pubblicità e torniamo.
1: Sono le 11:33.
2: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Menniti per questa edizione delle notizie. A Torino il derby tra Torino e Juventus allo Stadio Olimpico Grande Torino è stato il teatro di violenze tra ultras che si sono affrontati in strada prima della partita. La gara è poi iniziata con un'ora di ritardo perché i tifosi bianconeri minacciavano l'invasione di campo dopo aver saputo di un 36enne juventino residente a Milano rimasto ferito nei momenti più concitati nel pomeriggio prima della partita. Un lungo applauso ha colto l'arrivo della bara di Carlo Petrini sotto il viale di Tigli del quadrilatero dell'agenzia di Pollenzo, dove la commemorazione ha visto un pubblico di migliaia di persone. Nella camera ardente corone e mazzi di fiori si sono sommati tra rose bianche, rosa, girasoli ed altre, presente anche la sorella Chiara e altri familiari. Un fatto di cronaca nello stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte. Un uomo si è cosparso di liquido infiammabile, si è dato fuoco, si è consumato in pochi attimi. La scorsa notte, il dramma che ha ridotto in fin di vita un 36enne di Chivasso, che nulla aveva a che fare con il colosso dell'e-commerce né con le imprese collegate. Ora l'uomo lotta per la vita all'ospedale CTO di Torino. Per 7 comuni sui 19 nel cuneese in cui si va per eleggere il nuovo sindaco si è presentata una sola ed unica lista e di conseguenza il quorum è già stato raggiunto e superato e quindi la consultazione elettorale rimane valida, manca ovviamente il crisma dell'ufficialità che si avrà soltanto a seggi chiusi e spoglio venuto che avverrà oggi alle 15, ma salvo improbabili sorprese questi comuni sanno già di avere un sindaco. In chiusura il calcio, il derby di Torino e Granata rimontano dallo 0-2 al 2-2, porta in avanti la Juventus il gol di Vlahovic al primo tempo e la sua doppietta nell'inizio del secondo, poi la rimonta Granata, prima con Casadei e poi con Che Adams. La partita è cominciata con un'ora di ritardo dopo le richieste dei tifosi della Juventus di non giocare per il ferimento di uno dei loro tifosi nei precedenti disordini all'esterno dello stadio. E con questo è tutto in regia Rosario Perez.
1: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Mino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilimino.it. Mobili Mino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.
3: Un fondo fatto con bucce e gambi, un ripieno con pane raffermo, un piatto che racconta sostenibilità. In cucina lo spreco si può evitare. Diamo valore al cibo. Sono Mariangela Susigan, chef Stella Verde Michelin.
4: Con la Food Bag al ristorante puoi portare via ciò che avanzi. E con l'app Ubo non sprechi nemmeno a casa. Diamo valore al cibo. Un progetto di Regione Piemonte per la ristorazione sostenibile.

0: E a proposito di tatuati, Luca, mazza che vichingo che sei, tutto tatuato, vedi che ci ha preso in parola, ci ha portato con lui a correre, ha pure mandato il video, mentre corre nei boschi di Rubiana insieme ai cinghiali che secondo me se ti vedono scappano, sto scherzando. Vabbè, è perché lui è un'immagine un po' così da vichingo. Adesso vi posto, ha detto che possiamo postare il suo video sui social, nelle stories se lo mettiamo, così anche perché poi saluta tutti, è molto simpatico, Luca ovviamente. E così ragazzi, perché chi fa parte della family fa è per sempre. Tra altre cose vi racconto questa cosa successa sabato. Allora, sabato sera, come tutti gli anni, insomma, c'era questa cena, tutti gli anni, da 3 anni a questa parte, c'era la cena del canapo all'interno del palio di Avigliana, c'era la pasticcia, insomma, e io presento, insomma, partecipo, mi rendo utile così, insomma. Vabbè, si è rifatto tutti i commensali lì davanti, quando poi ho detto, ragazzi, posate la forchetta sulle mani, dico aspetta che sta cotolenga la conosco, poi quando scendo dal palco si avvicina una signora, mi fa: io sono Angela, sono un'ascoltatrice del collage, che bello, ti ho riconosciuto dalla voce, insomma, e quindi poi la cosa, vabbè, a parte avermi fatto piacere il fatto che fosse venuta lì a salutarmi, che è sempre molto bello incontrarvi e tutto quanto, mi ha detto no, perché poi durante il collage è bello sentire gli ascoltatori, quelli super affezionati, che sono il Johnny che dice sempre perché dopo domani è giovedì, perché dopo domani è così, piuttosto che Igor, perché comunque vedete che il programma lo facciamo insieme, gli ascoltatori, quelli là che magari appunto tutti i giorni più o meno si fanno sentire, non sono i timidini, fanno parte appunto, poi diventano co-conduttori del collage, e c'è chi appunto apprezza, anche perché poi magari, no, raccontiamo degli aneddoti, delle cose, quindi c'è poi un'evoluzione nella storia e diventa una sorta di reality anche radiofonico in qualche maniera, piccole cose, insomma, non vogliamo, però diventa così, è famiglia in tutti i sensi. Va bene, dai, allora, Luca da Rubiana, faccio sentire l'audio, poi ovviamente se avete i social o avete voglia di andare a vedere, poi lo mettiamo anche sulle stories.
1: Ciao Sonia.
0: Ciao caro.
1: Hai detto portaci con te.
0: Ecco, vedi?
1: Io vi porto con me.
0: Con l'applicazione.
1: Oltre all'app che ti sto ascoltando, faccio vedere un po' dove corro.
0: Ecco.
1: In questo momento sono sul sentiero che costeggia il Messa, sentiero che passa vicino a un campo da trial di moto.
0: Ah, bello, dai.
1: Si sta benissimo qua, ma che meraviglia.
0: Ve la descrivo, boschi ragazzi, alberi, boschi,
1: perché non lo vedete il bosco di me,
0: è proprio nel
1: fa
0: nel
1: caldo,
0: nulla.
1: Però devo dire che è ancora sopportabile, poi così va bene.
0: Va bene,
1: ciao bella gnocca.
0: Quella.
1: Ciao, buona giornata a tutti.
0: Ciao caro, ciao Luca, buona continuazione, buon giro, buona camminata, anzi buona corsa, già parlare mentre corro, già due cose che non possono coesistere. Va bene, dai, allora, intanto parlavamo di tatuaggi, tu sei un uomo tatuato, ma diciamo chiudiamo il cerchio sui tatuaggi, perché ovviamente c'è poi il tema della salute, no? Quindi decorarsi la pelle, diciamo, è considerata ovviamente una pratica relativamente sicura se realizzata ovviamente nei contesti adeguati, quindi sebbene poi non priva di rischi e complicazioni, c'è, insomma, lì de gustibus, ognuno fa le proprie valutazioni, e poi secondo alcune stime si verificano, diciamo, nel 3% dei casi magari delle complicazioni, quindi di per sé se uno va da dei professionisti e soprattutto poi dopo il tatuaggio segue quelle che sono le indicazioni della cura del tatuaggio, perché poi di per sé magari il tatuatore è tutto sterilizzato, tutto fatto bene, perché ovviamente deve rimanere all'interno di alcune regole, e se poi ovviamente non viene curato in una maniera corretta potrebbe, insomma, portare delle complicazioni non da poco, e sarebbe proprio un peccato. Va bene, chiusa parentesi sui tatuaggi, continuiamo con la musica.

Bene, bene, allora anche Cristina dice, beh, adesso che ho comunque, insomma, sono una donna grande, molto adulta, non tanto tempo fa sono stata una tra le prime donne a tatuarsi, sono stata molto criticata, raccontava appunto Cristina. Il primo tatuaggio che si era fatta appunto è questa fatina con le iniziali poi dei figli, quindi insomma di per sé è un significato anche molto bello, no? Normalmente uno si tatua e più delle volte è proprio portato per insomma, come dire, fermare, cioè dare un concetto, fermare magari un momento della propria vita, della propria esistenza, esprimere, che ne so, una filosofia di vita, piuttosto che appunto tenere vicino a sé l'affetto, in questo caso appunto dei figli, con una fatina che magari può essere di buon auspicio, possa essere un piccolo angioletto, no, sulle vite dei propri figli, quindi carino. E ho detto ok, dai, prima o poi ti faccio una sorpresa, vengo a trovarti in radio, ti faccio vedere i miei tatuaggi, ma figura, quando vuoi Cristina, per me è un grande piacere ovviamente incontrarti, vieni a trovarci quando vuoi. Lei è innamorata di Sal da Vinci, ormai l'abbiamo capito, ce l'ascoltiamo con Per sempre sì. Ciao Cristina, un super abbraccio a te.

0: Sono le 12 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Trattative a oltranza per trovare la quadra sull'accordo tra USA e Iran che consente di porre fine alla guerra, riaprire lo stretto di Hormuz e assicurare le garanzie chieste da Israele. L'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui, ma avverte che un accordo non è imminente. L'obiettivo dell'Iran è porre fine alla guerra e non abbiamo ancora discusso della questione nucleare, ha precisato. Il segretario di Stato USA Marco Rubio avverte invece che Washington punta a una buona intesa, ma in caso contrario dovranno essere valutate altre opzioni. Si ipotizza un nuovo round a Islamabad il 5 giugno se l'accordo sarà firmato a breve.
2: I due attivisti italiani della flottiglia fermati in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini. Lo riferiscono fonti informate della vicenda, spiegando che potrebbero essere espulsi presto. Il convoglio umanitario diretto verso Gaza è stato fermato dalle milizie del generale Khalifa Haftar nell'area di Sirte. Il gruppo, circa 10 attivisti, avrebbero poi perso i contatti durante gli spostamenti nel paese. Tra loro anche un attivista pugliese e uno piemontese. La Farnesina ha attivato l'unità di crisi per verificare la situazione.
3: La cronaca, due 25enni sono morti questa mattina poco dopo le 5 nel Mantovano, investiti da un furgone mentre viaggiavano in due sulla stessa bicicletta per raggiungere il posto di lavoro in un allevamento della zona. Dopo l'impatto il furgone si è ribaltato in un fossato, i due 25enni sono morti sul colpo. Il conducente del furgone, un uomo di 68 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale a Mantova.
2: A Nurri, nel sud Sardegna, la comunità è sotto shock per la morte del piccolo Lorenzo Spano. Secondo i carabinieri il padre stava manovrando un trattore quando in retromarcia ha travolto il figlio. L'urto è avvenuto lungo una strada sterrata nella zona di Monte Guzzini. Il bambino sarebbe stato colpito dalla ruota posteriore ed è stato sbalzato a terra. Il padre risulta indagato per omicidio stradale come atto dovuto e il mezzo è stato sequestrato. I genitori hanno chiamato i soccorsi del 118, ma per il bimbo non c'è stato nulla da fare.
3: Estate alle porte con picchi roventi già a 35 gradi mercoledì. La tendenza meteo dal 27 maggio segnala infatti l'apice del caldo anomalo con picchi di 35 gradi, mentre da giovedì aumenterà l'instabilità. Il vasto e robusto anticiclone di matrice subtropicale che interessa gran parte dell'Europa continuerà a dominare la scena anche nei giorni successivi, ma parzialmente indebolito. Il caldo intenso poi si farà ancora sentire in gran parte del paese, con valori ancora molto elevati, ma con tendenza a un calo a partire da giovedì, a causa di infiltrazioni di aria leggermente più fresca da est. L'ondata di caldo anomalo sta interessando appunto tutta l'Europa con picchi significativi in Francia.
2: Calcio, Roma e Como conquistano la Champions negli ultimi 90 minuti del campionato. Affiancano Inter, campione d'Italia, e Napoli. Restano clamorosamente fuori il Milan, battuto a San Siro dal Cagliari, e la Juventus che pareggi nel derby col Torino dopo gli scontri che hanno posticipato all'inizio del match. La Roma ha battuto il Verona 2-0 con il gol di Male nel raddoppio del Sharawi. 4-1 del Como per la prima volta in Champions alla Cremonese, che retrocede in B con Pisa e Verona.
3: Con questo è tutto, a più tardi.
4: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Mino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilimino.it. Mobili Mino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.
5: Un fondo fatto con bucce e gambi, un ripieno con pane raffermo, un piatto che racconta sostenibilità. In cucina lo spreco si può evitare. Diamo valore al cibo. Sono Mariangela Susigan, chef Stella Verde Michelin.
6: Con la Food Bag al ristorante puoi portare via ciò che avanzi. E con l'app Ubo non sprechi nemmeno a casa. Diamo valore al cibo. Un progetto di Regione Piemonte per la ristorazione sostenibile.
1: Fatti sentire.
7: Fatti sentire.
1: Fatti vedere.
7: Fatti conoscere.
1: Fatti seguire.
7: Fatti notare.
8: Fatti desiderare.
9: Fatti provare.
10: Fatti cliccare.
11: Fatti comprare.
12: Fatti amare.
13: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
14: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
15: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
16: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
17: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
15: Anche su TV.
18: Smartphone.
19: Smart speaker.
15: Smart TV.
19: Tablet.
15: Computer.
19: Al bar, in auto, in bici.
15: In negozio.
19: In palestra.
15: A casa, in ufficio.
19: Al parco, al mare, al mondo.
20: Non hanno scampo.
21: Anche se non hanno campo.
22: La radio rende.
23: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

Ovviamente Red Hot Chili Peppers a quest'ora fanno bene, 12-10 minuti, fanno sempre bene Red Hot Chili Peppers a qualsiasi ora, come la musica giusta di Radio Odora. Allora richiedi la canzone che vuoi ascoltare, 0122 64 04 46 se vuoi chiamare, oppure invia il tuo messaggio di testo o nota vocale con la tua voce, 351 851 66 33 il contatto WhatsApp, e poi ascoltaci in tutto il Piemonte sul canale DAB 12B, sul Piemonte occidentale in FM, in tutto il mondo con lo streaming radiodora.it cliccando Radio Dora Live. Abbiamo tanti ascoltatori che ci ascoltano da tutto il territorio nazionale ma anche oltre, e come ci ricordava anche il nostro buon Luca, appunto, mentre correva nei boschi di Rubiana, potete scaricare l'applicazione e continuare a restare con noi in qualsiasi momento della vostra giornata per non perdervi neanche una puntata delle collage e neanche una canzone, insomma, in particolare che magari volete ascoltare, la richiedete. E allora continuiamo perché la testa gira.

0: Yeah, Pink Floyd diventano una moneta ed è così che la zecca britannica prende proprio la lettera Money e omaggia la band con una gemma proprio da collezione. Ebbene sì, un progetto da collezione che celebra ovviamente una delle band più influenti della storia della musica rock. La Royal Mint, la zecca ovviamente reale del Regno Unito, ha svelato una speciale moneta commemorativa interamente dedicata ai Pink Floyd, al loro leggendario capolavoro discografico The Dark Side of the Moon. Quindi, grazie poi a questa nuova emissione, lo storico gruppo rock si unisce alla prestigiosa collana Music Legend, una serie numismatica che ha già reso omaggio ad altri colossi della scena musicale britannica. Tra gli artisti già celebrati in passato figurano ovviamente delle icone del calibro di David Bowie, Freddie Mercury, Iron Maiden, Paul McCartney, George Michael e via. E quindi adesso è arrivato il turno dei Pink Floyd. Quindi l'estetica della moneta rende omaggio ad una delle grafiche più riconoscibili di sempre, quindi sul diritto poi è stato ricreato, sul dritto è stato ricreato l'iconico prisma della copertina dell'album. Per rendere poi l'oggetto ancora più speciale, alcune versioni specifiche della moneta sono dotate di un effetto arcobaleno che riproduce visivamente proprio la scomposizione dello spettro luminoso mentre attraversa il cristallo. Quindi l'iniziativa ovviamente non si rivolge solamente appunto ai numismatici professionisti, però punta diciamo un po' a intercettare anche un vasto pubblico proprio degli amanti della musica di tutto il mondo. E questa linea Music Legend che vi dicevo prima in realtà si è rivelata un enorme successo commerciale, perché hanno venduto tipo quasi 500.000 di pezzi in 108 paesi, quindi non so se mi spiego. Vabbè, comunque la collezione dedicata ai Pink Floyd offre diverse opzioni per tutte le tasche, si va diciamo dalle versioni più accessibili tipo il rame nickel con un valore nominale di 5 sterline fino poi alle edizioni più esclusive pregiate sia in argento o in oro zecchino addirittura, e beh queste ultime poi realizzate in tiratura limitatissima per collezioni, quelli un po' più esigenti, dalle taschine anche un po' più, come dire, generose. Ci ascoltiamo Money, però dovete aspettare fino dopo la pubblicità.
1: Mamma, mamma, è arrivato il robottino!
2: Certo, cara, era il regalo con la cucina di asta del mobile!
1: Ma lui sa fare tutto da solo?
2: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio!
3: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
1: Ma non mi fai compiti!
4: Patente e libretto, per cortesia.
5: Dunque, era qui. No, ecco, tenga.
4: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
5: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
6: Ma rispetti i limiti di velocità!
7: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, con l'Audi, di sbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
8: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
9: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.

0: Sono le 12 e 32 minuti.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
0: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
2: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
3: Abbiamo Johnny, ovviamente, ragazzi. Anzi, siamo così in ritardo per mandare. Cos'è sta roba, Madonna Santa? Che è? È partito qualcosa? Lo so. Va bene, allora ci ascoltiamo David Bowie. Però io volevo sentire prima il tuo di messaggio vocale, solo che temo che qua non lo so.
4: Allora, buongiorno carissimo.
3: Buongiorno.
4: Space Audit.
3: Sì.
4: Di David Bowie.
3: Di David Bowie.
4: A tutti voi di Radio Dora, tutta la family.
3: Ok.
4: Un saluto a Luca che corre in mezzo ai boschi.
3: Visto.
4: Dopodomani è mercoledì, siamo a metà settimana, Sonia.
3: Hai visto?
4: Ciao,
3: che
4: ciao.
3: Roba.
4: Buona giornata.
3: Buona giornata a te.
4: Perché sorridi?
3: Perché mi fai ridere, Johnny. Mi fai ridere. Ok, dai, David Bowie, arriva il tuo brano. Grazie per la richiesta. Buon lunedì.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Luchè, Labirinto, questa è la canzone che aveva portato a Sanremo quest'anno. Va bene, allora parliamo invece di relax, a quest'ora insomma un pochino di relax ci va effettivamente prima di affrontare il pranzo. Sta di fatto che comunque ognuno poi ha le proprie le proprie tecniche, ma c'è diciamo una piccola abitudine che magari può anche aiutarci, è quello di trovare un po' lo stato di calma attraverso i profumi. Non è una magia, ma è pura chimica con un pizzico di psicologia, perché ci sono alcuni aromi che riescono davvero a rallentare il battito e a riportarci appunto in uno stato di calma. E quindi ovviamente bisogna anche sapere quali, magari alcuni già conoscono, però appunto ci sono poi su web diverse indicazioni. Ovviamente gli esperti dicono: viviamo in tempi fatti di iperconnessione, di richiesti, cambiamenti continui in questo scenario, quindi concedersi un attimo di relax aromatico diventa proprio un gesto terapeutico. Sappiamo che esiste l'aromaterapia, però ecco, senza andarsi insomma a impergolare in cose che magari un po' più tecniche, diciamo nel nostro piccolo possiamo, come dire, trovare una piccola ritualità ci può appunto donare un po' di sollievo. Quando sentiamo, annusiamo queste o vaporizziamo appunto queste fragranze intorno a noi, le lasciamo depositare sulla pelle, magari sui capelli, le respiriamo lentamente, diventano una piccola ritualità appunto che restituisce appunto consistenza alla nostra presenza, ci ricorda che noi siamo qua, che possiamo ancora prenderci cura di noi anche in mezzo al caos. Quindi questo, ad esempio, magari nella nostra routine beauty, no, potrebbe essere, al di là di avere magari proprio il tempo di utilizzare delle fragranze all'interno della casa, del proprio ambiente lavorativo e quant'altro. Va bene, vediamo un attimino. Allora, il senso dell'olfatto è direttamente collegato al sistema limbico del cervello, laddove poi risiedono le emozioni. Per questo talune note diventano poi il rifugio giusto proprio per calmare l'ansia. Ci sono diversi studi che hanno osservato che alcuni componenti, ad esempio della lavanda, della camomilla e anche del sandalo, agiscono proprio come modulatori dello stress percepito, quindi riuscendo poi ad accompagnare il cervello verso ad uno stato maggiore di distensione. Quindi la camomilla romana, che non so quale sarà, la camomilla insomma, ma non so se uno deve andare a cercare quella romana, però regala un'impressione lattiginosa, cioè una sensazione nota di familiarità, di sicurezza, ad esempio, mentre la lavanda è ricca di linalina e linalolo, sono delle molecole spesso citate proprio nella letteratura fitoterapica per il loro effetto calmante. Quindi il suo profilo erbaceo e pulito suggerisce ordine, respiro, serenità. Il vetiver, un'essenza estratta dalle radici, ha una connotazione terrosa che regala, diciamo, centratura, stabilità. Verbena e melissa, con le loro sfumature, diciamo, gentili, portano luce e leggerezza mentale, mentre il sandalo, con i suoi lattoni cremosi, ha una firma olfattiva pacificante, quasi materna. E infine la rosa è ricca appunto di alcoli terpenici, come diciamo appunto i neroli, che suggeriscono protezione e cura. Ragazzi, scegliete la vostra fragranza in base a ciò di cui avete bisogno. Ci ascoltiamo Max Gazzè, che con il suo ultimo singolo Intermezzo Bianco, di un album che lui dice appunto avere interamente scritto con 432 MHz, diciamo questa frequenza che in teoria dovrebbe calmarci. Sentiamo, proviamo.

Ed eccoci qua, allora siamo arrivati al termine di questa puntata del collage in questo lunedì 25 di maggio. Bene, allora io chiudo con una dedica proprio a Angela, che vi dicevo prima, che ho incontrato appunto sabato sera ad Avigliana, e lei mi ha detto: ok, dai, allora poi mi fai sentire un brano. C'era suo marito, poi c'era anche suo marito appunto Sergio, che dice: ok, faccio una dedica a mia moglie. A mia moglie è Angela, voglio dedicare Franco Battiato con La Cura. Che meraviglia, è un bellissimo pensiero per tua moglie Angela, siete entrambi molto simpatici, quindi grazie per avermi salutato entrambi. Chiudiamo così il collage, vi lascio in compagnia della Rispa Posa Pranzo e del Drive Time a partire poi dalle ore 15. Per quanto riguarda noi, ci risentiamo presenti qua su Radio Dara domani mattina ore 10 puntualissimi. Un abbraccio, vi lovo tutti quanti, ciao da Sonia Carella, ciao Angela, ciao Sergio.

0: Sono le 13 in punto.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Sosteniamoci, demenza e Alzheimer, conoscere e conoscersi per sostenersi. Caffè Alzheimer a Bussoleno, presso l'Osteria La Credenza. Ingresso libero e gratuito. Prossimo appuntamento mercoledì 27 maggio alle ore 16.30. I servizi del territorio per le persone anziane non autosufficienti e la demenza. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 48504. Proseguono le visite guidate gratuite al Borgo Medievale di San Mauro ad Almese. Le visite sono organizzate dalla FIE Piemonte. Prossimo appuntamento domenica 31 maggio alle 15.30 e alle 16.30. È gradita la prenotazione al numero 338 20 11184. A Vaie, 28ª sagra del canestrello. Sabato 30 maggio, con partenza alle ore 9 da Piazza del Priore, mini trekking tra storia e natura sul cammino di Emilio Giaccone. Domenica 31 maggio alle 9.30 al Santuario di San Pancrazio, Santa Messa Santissima Trinità. Apertura santuario e visite guidate alle 10.45 e alle 15.30. San Giorgio di Susa presenta 80° anniversario della Repubblica Italiana, le madri della nostra Italia. Lunedì 1 giugno alle ore 21 in Piazza Micellone, musica e voci, la nascita della Repubblica, con la partecipazione dell'Istituto Comprensivo di Bussoleno. A Reano, sabato 30 maggio al Parco Reano, serata Marcord Europa Cantat. Domenica 31 maggio al Museo Civico, apertura mensile dalle 15 alle 18. A Susa, al Museo Civico Castello di Adelaide, diventa il cambiamento l'accoglienza familiare come metodo di cura. Sabato 30 maggio, alle 14.30, tavola rotonda. Alle 16.30, inaugurazione della mostra fotografica Gil, la città dello Iesa. La mostra resterà aperta fino al 14 giugno. Alle ore 18, nella Cattedrale di San Giusto, Santa Messa in onore di Santa Dinfna, patrona delle persone sofferenti di disagio psichico e dei lavoratori della salute mentale. Per informazioni dettagliate 345-61-24682. Alla Certosa di Monte Benedetto, dal 23 maggio al 19 giugno, mostra di pittura femmina di Antonia Bagnato, ingresso libero. Per ulteriori informazioni www.parchialpicozzi.it. Martedì 2 giugno, il centro storico di Giaveno si trasforma in un'esplosione di colori, profumi e sapori con Maggio Natura. Piante, vivai, hobbisti, trattori d'epoca, mostre, attività per bambini, escursioni, mulini aperti e tante iniziative per tutta la famiglia. Quest'anno arriva anche la prima edizione di Giavino, degustazioni di vino itineranti, produttori locali, aperitivi dedicati alle eccellenze del territorio. La manifestazione si svolgerà dalle 9 alle 19. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: Onico Tecnica, sede di lavoro ULCS, operatori del benessere o estetisti, sede di lavoro ULCS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
4: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento. Radio Gora.
5: Va ora in onda Pausa Pranzo, un successo tira l'altro.

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. La circolazione si presenta regolare sulle principali strade del Piemonte. Ci occupiamo quindi della provincia di Cuneo per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 175 in corrispondenza del comune di Torre San Giorgio. Sempre in provincia di Cuneo per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 32 in corrispondenza del comune di Montelupo Albese. E per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito, con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
3: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
4: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
5: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
4: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
5: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
6: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
7: Aria di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
8: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
7: Quindi non solo edilizia?
8: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
7: Professionista o privato, per lavoro per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
8: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
7: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
9: Giovedì 28 maggio dalle ore 14 nel nostro reparto colorificio Open Day dei prodotti Harder a Canello, con tecnico in sede e omaggi ai partecipanti.

0: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13 e 36 minuti.
1: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Dal 26 maggio il Circolo dei Lettori di Torino ospita una serie di incontri sulla salute e sulla medicina dal titolo Molinette Incontra, un format ideato dal professor Renato Romagnoli, uno dei massimi esperti di trapianti al mondo, e giornalista Guido Barosio. Il format prevede un dialogo tra un illustre medico del più importante ospedale torinese ed esponenti conosciuti della cittadinanza torinese, un dialogo che permetterà di avvicinare l'ospedale e la sanità pubblica alle persone comuni. Ai nostri microfoni Guido Barosio.
2: Allora, Molinette Incontra è un format nuovo, nonostante sia in realtà un format molto semplice. L'idea è quella di mettere a confronto, su un palco, in un talk, personaggi variamente noti in città, della cultura, dello spettacolo, dello sport, con personaggi d'eccellenza delle Molinette, principale ospedale cittadino, principale ospedale regionale, realtà ospedaliera nella quale ci sono eccellenze anche a livello internazionale, mondiale, che non sempre i torinesi conoscono, ma soprattutto, come tutto il mondo della sanità, i torinesi percepiscono l'ospedale come un luogo di sofferenza, di cura, di paura, di fiducia, ma comunque certamente non un luogo rasserenante.
1: Il Torino Fringe Festival entra nella sua seconda settimana con una programmazione che attraversa satira, politica, nuove drammaturgie, teatro civile, comicità e sperimentazione. Dal 26 maggio fino al 31 la 14ª edizione prosegue con il percorso ispirato a Metropolis di Fritz Lang, trasformando le tensioni del presente in materia scenica, il rapporto tra individuo e sistema, le trasformazioni sociali, il lavoro, l'identità, le nuove forme dell'abitare urbano. 13 spettacoli in replica nei diversi spazi della città compongono il secondo capitolo del festival, tra scritture contemporanee, teatro di ricerca, stand-up, performance ibride e nuovi sguardi alla scena Under 35. Lo spettacolo Prima del temporale va in scena al Teatro Carignano di Torino dal 26 al 31 maggio. Con la regia di Massimo Popolizio, Umberto Orsini interpreta un vecchio attore che nei 30 minuti che precedono l'inizio della recita si trova a parlare con le ombre della sua giovinezza e con le tappe della sua carriera. Tante belle cose, il nuovo lavoro di Francesco Cicchella in programma al Teatro Fiere di Torino da questa sera al mercoledì 27 maggio. L'attore napoletano si proietta in avanti col tempo e nei panni di un se stesso sessantenne decide di raccontare i traguardi di una vita passata tra musica e risà. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
3: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
4: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
3: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
5: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi e il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e alle tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixio, il lungo sfilato e tagli versione bon ton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
3: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
6: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
7: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
8: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La politica in primo piano, seggi aperti fino alle 15 per la seconda giornata di amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora era del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
1: Nell'aula del Sinodo in Vaticano è in corso la presentazione di Magnifica Humanitas, la prima lettera enciclica del pontefice statunitense Papa Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il Papa poi punta il dito contro la crescita dell'industria bellica, la corsa agli armamenti nucleari, l'emergere di nuovi attori armati, tra cui gruppi jihadisti che mirano a perpetuare i conflitti come fonte di potere e di rendita.
2: I due attivisti italiani della flottiglia fermati in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini, lo riferiscono fonti informate della vicenda, spiegando che potrebbero essere espulsi presto. Il convoglio umanitario diretto verso Gaza è stato fermato dalle milizie del generale Khalifa Haftar nell'area di Sirte. Il gruppo, circa 10 attivisti, avrebbe poi perso i contatti durante gli spostamenti nel paese. La Farnesina ha attivato l'unità di crisi per verificare la situazione.
1: Trattative a oltranza per trovare la quadra su un accordo che consenta di porre fine alla guerra, riaprire lo stretto di Hormuz e assicurare le garanzie chieste da Israele. L'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui, ma avverte che un accordo non è imminente. Il segretario di Stato americano Marco Rubio annuncia invece che Washington punta a una buona intesa, ma in caso contrario dovranno essere valutate altre opzioni. Si ipotizza un nuovo round a Islamabad il 5 giugno se l'accordo sarà firmato a breve.
2: Cresce l'allarme per il virus Ebola in Congo. Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha comunicato che sono oltre 900 i casi sospetti identificati finora nel paese, dove l'epidemia è causata dal ceppo Bundibugyo, per il quale non esistono al momento vaccini né trattamenti specifici e che ha un tasso di mortalità che può raggiungere il 50%.
1: Il calcio. Sono ore decisive per il futuro del Milan. Dopo la disfatta con il Cagliari, che è costata la qualificazione alla prossima Champions League, in casa rossonera oggi potrebbero arrivare le prime ufficialità degli addii. E il primo a salutare potrebbe essere l'AD Giorgio Furlani, seguito da Iglitare, attuale DS, Massimiliano Allegri, mai così in bilico dopo appena un anno dal suo arrivo. A breve anche Zlatan Ibrahimovic raggiungerà Furlani e Moncada.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Messaggio rivolto ai comuni, le Proloco e tutti gli enti interessati alla promozione turistica del proprio territorio. È in fase di preparazione la nuova edizione di Estate in Valle. Anche in questa nuova edizione tantissime novità, dalla nuova copertina all'impaginazione ai contenuti e spazi personalizzati per dare più risalto alle vostre manifestazioni e al vostro territorio, con una programmazione semestrale e una distribuzione capillare. Estate in Valle in tutti questi anni è diventata un punto di riferimento per decine di migliaia di utenti che la consultano per molti mesi. Per la prenotazione di questi spazi riservati, contattare la nostra redazione allo 0122 64 06 06.
4: Aria di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
5: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
4: Quindi non solo edilizia?
5: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
4: Professionista o privato, per lavoro per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
5: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
4: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
6: Giovedì 28 maggio dalle ore 14 nel nostro reparto colorificio Open Day dei prodotti Harder a Canello, con tecnico in sede e omaggi ai partecipanti.
7: Un fondo fatto con bucce e gambi, un ripieno con pane raffermo, un piatto che racconta sostenibilità. In cucina lo spreco si può evitare. Diamo valore al cibo. Sono Mariangela Sosigan, chef Stella Verde Michelin.
8: Con la Food Bag al ristorante puoi portare via ciò che avanzi. E con l'app Ubo non sprechi nemmeno a casa. Diamo valore al cibo. Un progetto di Regione Piemonte per la ristorazione sostenibile.
9: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Un promontorio anticiclonico subtropicale che si è alzato dal Marocco e dall'Algeria sull'Europa centro-occidentale fino oltre la Manica si rafforza e si espande con una bolla d'aria calda su tutta la parte centrale del continente europeo, portando condizioni da carattere pienamente estivo sul Piemonte, stabili, soleggiate e calde, almeno fino alla metà della nuova settimana. Il caldo anomalo riguarda sia le temperature diurne che quelle notturne a tutte le quote, con un aumento crescente che si protrarrà fino a un picco. I valori massimi, già diffusamente sopra i 30 gradi in pianura, arriveranno a superare i 35 gradi in alcune località nei prossimi giorni. L'anomalia calda potrà ridimensionarsi solo nella seconda metà della settimana, quando una saccatura in discesa dalla Russia e dalla Polonia ai Balcani potrà schiacciare parzialmente l'alta pressione continentale europea. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo sereno o poco nuvoloso per parziali strati alti e sottili in transito e cumuli in formazione a ridosso dei rilievi nelle ore centrali. Precipitazioni assenti, salvo deboli rovesci pomeridiani isolati a ridosso dei rilievi alpini occidentali di confine con la Francia. Temperature minime sui 18 gradi, massime sui 34 gradi. Per la giornata di domani, cielo sereno o poco nuvoloso, con parziale aumento della nuvolosità nel pomeriggio per cumuli in formazione a ridosso delle Alpi. Precipitazioni assenti, salvo poco probabili rovesci pomeridiani isolati a ridosso dei rilievi alpini occidentali. Temperature minime sui 19 gradi, massime sui 35 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato o poco nuvoloso con formazioni cumuliformi sparse nel pomeriggio a partire dai rilievi. Precipitazioni con possibili deboli rovesci isolati a ridosso delle Alpi nel pomeriggio. Temperature minime sui 19 gradi, massime sui 35 gradi.
2: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehor pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
3: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
4: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
3: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
4: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
3: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
4: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
3: Compro Oro New Gold. Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis, aperti dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Telefono 352 02 53 755.
4: Compro oro New Gold, tutto il valore che meriti.
5: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora. È semplice.

0: Sono le 14 e 36 minuti.
1: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
2: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapotto con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
0: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di meliga.
3: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: pausa pranzo finisce qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, Drive Time sta per iniziare.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
0: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive in cui hanno perso la vita 5 subitaliani. Oggi è stato formalizzato l'incarico per eseguire le autopsie sui cadaveri recuperati dal team finlandese. Sul fronte delle indagini, con la Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, la squadra mobile di Genova su delega dei PM Capitolini prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze.
2: Nell'aula del Sinodo in Vaticano è in corso la presentazione di Magnificat Humanitas, la prima lettera enciclica del pontefice statunitense Papa Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il Papa poi punta il dito contro la crescita dell'industria bellica, la corsa agli armamenti nucleari, l'emergere di nuovi attori armati, tra cui gruppi jihadisti che mirano a perpetuare i conflitti come fonte di potere e di rendita.
3: I due attivisti italiani del convoglio di terra della Global Sumud Fotilia in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini per essere entrati nella regione senza permesso di sicurezza. I legali non escludono che possano essere espulsi già oggi. La portavoce della Flottiglia per l'Italia, Maria Elena D'Elia, ha riferito che gli attivisti bloccati negoziavano ad un checkpoint con le milizie di Haftar.
2: Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi già oggi stesso. Da Teheran arrivano voci di smentita. Passi avanti sono stati fatti, ma dire che l'accordo è vicino e falso, ha commentato il presidente del Parlamento. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf e il ministro degli esteri Abbas Araghchi si trovano a Doha per incontrare il primo ministro del Qatar e discutere principalmente sulla riapertura dello stretto di Hormuz, sull'uranio arricchito e sui beni iraniani congelati.
3: L'ondata di caldo estivo che sta colpendo l'Italia sta sferzando anche gran parte dell'Europa. Sono numerose le grandi città e capitali del vecchio continente che nei prossimi giorni registreranno temperature agostane. Tra i paesi più colpiti c'è sicuramente la Francia, dove la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per il caldo in 18 dipartimenti differenti.
2: 8 tifosi juventini sono stati arrestati a seguito dei disordini scoppiati ieri sera in occasione del derby della Mole a Torino. 3 soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre altri 5 sono stati fermati in flagranza differita grazie all'analisi delle immagini registrate dal drone. Gli arrestati sono ritenuti responsabili a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici durante manifestazioni sportive. Emessi anche 11 DASPO, 6 gli agenti rimasti contusi negli scontri.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

0: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
1: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
2: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
3: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh! Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità! Le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
4: Buon pomeriggio e buon inizio di settimana a tutti, cari amici. Lunedì 25 maggio, siamo pronti anche oggi per partire con il Drive Time ed ecco allora subito i nostri contatti per richiedere la vostra canzone preferita. Potete o chiamare lo 0122 64 04 46 oppure mandare un messaggio al nostro contatto WhatsApp, il 351 851 66 33.

E cari amici, nel corso di una recente chiacchierata per il podcast The Rest is Entertainment, a margine della quale ha toccato varie tematiche, Sir Paul McCartney ha anche spiegato il motivo importante per cui si rifiuta di fare foto con i suoi fans, per la loro gioia, immagino. Parlando proprio con i due conduttori nell'ambito delle attività promozionali del suo nuovo album solista che si chiama The Boys of Dungeon Lane, in uscita proprio il prossimo 29 maggio, quindi fra pochi giorni, l'ex Beatle ha raccontato che gli smartphone hanno cambiato completamente le sue interazioni con i fans e ha anche affermato: ora esistono i telefoni, se incontro qualcuno, subito quel qualcuno allunga la mano verso il telefono e gli dico: mi dispiace, non faccio foto. E oggi questa è una cosa radicale. L'ho detto anche a Oprah Winfrey e lei mi ha detto: ma tu non fai le foto? Io ho risposto no. E lei mi ha detto: perché? E io: perché non voglio. È semplice così. Ecco, poi parlando del perché rifiuta sempre le richieste di selfie, Paul McCartney ha spiegato di non voler provare la stessa sensazione della scimmia da spettacolo che vede spesso sulle spiagge di Saint-Tropez. Infatti ha detto: nel momento in cui iniziassi a pensare di essere qualcosa al di sopra di me stesso, smetterei di piacermi. Per me è molto importante essere semplicemente me stesso, quindi dico alle persone: non voglio fare foto. Perché? Perché mi dicono, io rispondo, ti spiego, e parto con questa lunga spiegazione sul fatto che sulla costa sud della Francia, Saint-Tropez, c'è un uomo sul lungomare con una scimmia e tu paghi per fare una foto con la scimmia. E davvero io non voglio sentirmi come quella scimmia. Quando faccio una foto con qualcuno mi sento esattamente così. Non sono più me stesso, improvvisamente sento di diventare qualcos'altro. Cosa da capricci da stare, comunque. E sempre nel corso dell'intervista McCartney ha anche criticato la moderna cultura degli influencer, ammettendo di non capirla davvero. E ha sottolineato: io non appartengo a quella generazione, però non si può evitare di notarla. Mia moglie magari sta guardando Instagram e mi fa vedere qualcosa e poi compare uno di questi contenuti. A me fa ridere, ci sono persone che non sembrano avere un talento particolare e che sono invece incredibilmente famose, miliardi di click, di visualizzazioni. Bisogna stare attenti a parlare di queste cose perché ti fanno sembrare sempre molto antiquato. E in effetti io lo sono, parola di Sir Paul McCartney.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
13: Nei nostri 3 studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
12: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
14: Un fondo fatto con bucce e gambi, un ripieno con pane raffermo, un piatto che racconta sostenibilità. In cucina lo spreco si può evitare. Diamo valore al cibo. Sono Mariangela Susigan, chef Stella Verde Michelin.
15: Con la Food Bag al ristorante puoi portare via ciò che avanzi. E con l'app Ubo non sprechi nemmeno a casa. Diamo valore al cibo, un progetto di Regione Piemonte per la ristorazione sostenibile.
16: Mamma, mamma, è arrivato il robottino!
17: Certo, cara, era il regalo con la cucina di Asta del Mobile.
16: Ma lui sa fare tutto da solo?
17: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
18: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
16: Ma non mi fai compiti!

E ha scritto anche la mitica assista, la Sonia Carella del Collage, tutte le mattine dalle 10 alle 13, ai microfoni qui di Radio Dora, e mi scrive: "Hola bro, mi puoi far ascoltare l'ultima canzone delle Bambole di Pezza mentre sto lavorando? Grazie." Allora, buon lavoro cara Sonia, ci ascoltiamo Porno, proprio l'ultimo singolo delle Bambole di Pezza. Un abbraccio e buon ascolto e buon lavoro, ovviamente.

Hub, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 15 e 33 minuti. Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani.
1: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
0: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. Dal martedì al venerdì a pranzo prova il menù completo a soli 12 euro. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
1: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonio. Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
2: Vi ricordiamo che resteremo aperti i mesi di luglio e agosto.
3: No, che disastro!
4: Non ci voleva!
2: Ma so io cosa fare.
3: Presto venite!
4: Arrivano! Finalmente!
2: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
5: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 77 28 741.

anche il nostro uomo delle 15:20, il carissimo Igor, si è fatto vivo qui nel Drive Time e oggi vuole ascoltare una canzone degli stadio, o meglio, canzoni alla radio degli stadio. Allora ce l'ascoltiamo, caro Igor, buon pomeriggio e a presto. Ciao!

E cari amici, ieri è stato un giorno davvero epocale per la musica, ha compiuto infatti gli anni ben 85 il mitico Robert Allen Zimmerman, meglio noto come Bob Dylan, sicuramente il cantautore più influente della storia del rock e da portavoce del movimento pacifista degli anni 60, quasi suo malgrado è diventato via via un'icona di straordinario carisma. Alcuni critici hanno evidenziato come Elvis abbia portato la fisicità nel rock, mentre Bob Dylan ha portato la parola. Insomma, si può tranquillamente affermare che non sono stati né la voce, né il virtuosismo strumentale, né le strutture musicali piuttosto semplici a rendere Dylan una leggenda, ma un aspetto a cui purtroppo oggi si presta sempre meno attenzione: la parola, il testo. In un periodo, siamo all'inizio degli anni 60, nel quale i testi erano poco più che un pretesto, Bob Dylan, imbracciando la sua chitarra e la sua armonica con austera fierezza, ha dichiarato al mondo che la poesia non era solo quella che si leggeva nei libri, ma anche quella che giungeva attraverso la radio. Le sue erano canzoni evocative, ricche di metafore, di figure retoriche, spesso scure, indubbiamente però di grande fascino. Con i suoi lunghi brani, Dylan ha infranto la convinzione che il rock fosse soltanto un genere di intrattenimento, concepito solamente per far ballare e divertire i giovani. In realtà proprio loro erano i destinatari delle sue poesie in musica, ma il cantante non voleva farli uscire da loro stessi e portarli in una dimensione altra, come nel rock and roll, ma al contrario il suo era un invito all'ascolto, alla riflessione, alla introspezione e alla consapevolezza di ciò che stava accadendo nel mondo. È proprio l'influenza di New York, diciamo, che influenzò Dylan, perché l'incontro, lo scambio tra queste diverse sensibilità artistiche è sintetizzato proprio dall'opera di Dylan, un giovane folk singer di origini ebraiche che era rimasto affascinato dalla libertà e dalla forza della cultura beatnik che si respirava a New York. Fondamentale per la sua formazione fu il leggendario Chelsea Hotel di New York, appunto un luogo che occupa un posto di primo piano nella letteratura del rock. Un imponente palazzo rosso di 20 piani, 250 camere, appunto, diretto dall'estroso Stanley Bird. Il soggiorno poteva costare dai 70 ai 100 dollari e a nessuno fu mai possibile sostare per più di 24 notti consecutivi nella stessa camera. Bob Dylan era affezionato alla stanza 211, dove ha composto anche alcuni suoi capolavori. E il primo atto della costruzione del mito è stato nel 63 con The Freewheeling Bob Dylan, il primo album di inediti dopo un 33 giri di sole cover, che conteneva al suo interno inni generazionali come Blowing the Wind, Master of World, A Hard Rain's Gonna Fall. Insomma, Woody Guthrie e Pete Seeger avevano trovato finalmente in Dylan il loro erede, con in più la comunicativa e l'attitudine tipicamente rock. L'anno poi della definitiva consacrazione, il 64, nel quale vedono alla luce due dei suoi album migliori, The Times They Are Changing, Another Side of Bob Dylan, quest'ultimo quasi a volersi smarcare un po' dall'ingombrante ruolo di menestrello di una generazione. Poi ancora Bringing It All Back, l'anno della rivoluzione elettrica, ancora di più Highway 61 Revisited, brani veramente di straordinaria potenza, Like a Rolling Stone, Desolation Row, il doppio album Blonde on Blonde del 66, insomma un coronamento di una prima parte di carriera davvero straordinaria e irripetibile. Tra l'altro i ruoli di portavoce di una nuova generazione, di paladino dei diritti, sono sempre stati stretti a Bob Dylan, tanto che nel momento di maggior idilio personale artistico con Joan Baez, strenua paladina dei diritti civili, Bob l'ha lasciata da sola sul palco per perseguire la sua personale visione musicale, più elettrica e meno impegnata politicamente rispetto agli esordi. Il 25 luglio del 65 Bob Dylan, punta di diamante della scena folk, salì sul palco del Newport Folk Festival e fece una cosa che cambiò per sempre la sua carriera, stupì il mondo e reinventò il rock. Quando attaccò la chitarra all'amplificatore, accompagnato da una vera e propria rock band, fu uno scandalo per il pubblico tradizionalista del festival. Per alcuni rappresentò davvero una dichiarazione di indipendenza, per altri un vero e proprio tradimento. Ma quasi tutti concordarono sulla fine del revival folk e dell'innocenza della prima metà degli anni 60. E allora, proseguiremo dopo questa chiacchierata, oggi anche uno speciale dedicato a Bob Dylan per i suoi 85 anni, nel frattempo ce lo ascoltiamo con Blowing in the Wind.

0: Sono le 16 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio, sono ore decisive per il futuro del Milan. Dopo la disfatta con il Cagliari che è costata la qualificazione alla prossima Champions League, in casa rossonera oggi potrebbero arrivare le prime ufficialità degli addii. E il primo a salutare potrebbe essere l'AD Giorgio Furlani, seguito da Iglitare, attuale DS, Massimiliano Allegri, mai così in bilico dopo appena un anno dal suo arrivo.

0: A breve anche Zlatan Ibrahimovic raggiungerà Furlani e Moncada. 8 tifosi juventini sono stati arrestati a seguito dei disordini scoppiati ieri sera in occasione del derby della Mole a Torino. 3 soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre altri 5 sono stati fermati in flagranza differita grazie all'analisi delle immagini registrate dal drone. Gli arrestati sono ritenuti responsabili a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici durante manifestazioni sportive. Emessi anche 11 DASPO, 6 gli agenti rimasti contusi negli scontri. Il CT della Spagna Luis de la Fuente ha scelto i 26 giocatori che voleranno al Mondiale 2026 in Stati Uniti, Messico e Canada. Il dettaglio che salta immediatamente all'occhio è storico e ha scatenato il più classico degli apriti cielo nel paese iberico. Per la prima volta la nazionale delle Furie Rosse parteciperà a un mondiale senza nessun calciatore del Real Madrid. È cominciata nel migliore dei modi la seconda giornata del Roland Garros 2026 per il tennis italiano. Buona la prima infatti per una ritrovata Jasmine Paolini, che all'esordio sulla terra rossa di Parigi ha regolato in 2 set l'ucraina Dayana Yastremska. Passa il turno Matteo Berrettini, il tennista romano rimonta e archivia in 4 set la pratica Fuksovics. Al secondo turno ci sarà la testa di serie numero 22 Arthur Riedernesch. Motori, Felix Rosenqvist ha coronato il sogno di una carriera precedendo al photo finish Davy Malukas sulla linea del traguardo della 110ª edizione della 500 miglia di Indianapolis. Nel corso del 200° ed ultimo giro, il 34enne pilota svedese ha superato il compagno di squadra australiano Marcus Armstrong all'ultima curva, per poi sfruttare il traino aerodinamico e bruciarli per soli 23 millesimi il 24enne lituano Malukas. Si tratta del minor scarto di sempre tra vincitore e secondo classificato nella storia della corsa del Memorial Day. È tutto dalla redazione sportiva. Appuntamento alla prossima edizione.
1: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
2: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
3: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Mino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilimino.it. Mobili Mino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.

E cari amici, sono le 16.09, ben ritrovati nella seconda parte del Drive Time. Vi ricordo i nostri contatti per richiedere il vostro brano preferito. Potete farlo chiamandolo 0122 64 04 46 oppure mandando un messaggio su WhatsApp al 351 851 66 33. Ci sono delle canzoni che rimangono davvero iconiche nella storia della musica e una di queste veniva pubblicata esattamente il 25 maggio del 1962. Sto parlando di Twist and Shout, coverizzata davvero da un sacco di band, tra cui i Beatles ovviamente. In pochi sanno che però la versione che scalò le classifiche, che ne incisero quasi tra i primi, furono gli Hailey Brothers, un gruppo appunto americano fondato nel 1954 che nel 62 appunto diedero le stampe proprio questo brano davvero diventato iconico, Twist and Shout, che tra l'altro non fu scritta da loro, fu scritta da Phil Medley e Bert Russell, successivamente poi portata al successo dai Beatles, come vi dicevo. E la storia è anche curiosa perché nel 61 il mitico produttore Phil Spector era già attivo proprio come produttore per conto della famosa etichetta discografica Atlantic Records, quando decise di lanciare un gruppo vocale chiamato i Top Notes, e la canzone scelta per lanciare questo gruppo risultò essere proprio Twist and Shout. Questo fatto avvenne prima però del perfezionamento della tecnica elaborata da Spector e definita Wall of Sound, una tecnica di produzione musicale molto utilizzata dagli anni 60 proprio del nostro Phil Spector. Il compositore non sembrò però entusiasta della registrazione svolta sotto la direzione di Phil Spector, e così quando gli Hailey Brothers decisero di reincidere questa canzone, lui si offrì di produrla proprio per dimostrare a Phil Spector quale fosse il sound più adatto al brano, non quello dei Top Notes ma quello degli Hailey Brothers. Il singolo, come vi dicevo, fu un discreto successo, anzi raggiunse il 17° posto nelle classifiche statunitense, che non era poco. Tra l'altro poi poco dopo i Beatles incisero lo stesso brano nel loro primo album Please Please Me, uscito poi l'anno successivo nel 1963 in Gran Bretagna. Ecco, dei 14 pezzi che compongono questo album, 10 furono registrati solamente in 10 ore e Twist and Shout fu proprio l'ultima canzone della serie. John Lennon, esausto per la stanchezza causata dalla lunga seduta di registrazione e anche infastidito da un mal di gola, realizzò comunque una prestazione vocale memorabile, anche se George Martin, appunto, il grande produttore dei Beatles, affermò: «Sì, cercai di far fare una seconda incisione di Twist and Shout, ma la voce di John Lennon era definitivamente partita». Tra l'altro poi Bruce Springsteen di Twist and Shout ne ha fatto un cavallo di battaglia fin dal lontano 1973. È stata utilizzata più di 300 volte, i Beatles ben 226, per chiudere i concerti con versioni che duravano anche più di 10 minuti, nella quale magari si presentava un componente della band. E divenne una canzone molto apprezzata anche dai tifosi calcistici grazie al peculiare crescendo corale in 6 battute, che rese peraltro la canzone un cavallo di battaglia dei Beatles durante le loro esibizioni dal vivo. Veniva, come vi dicevo, spesso inserita nella scaletta come canzone di apertura dei concerti, ideale anche allo stadio per creare un'atmosfera elettrizzante, appunto. Tra l'altro è da menzionare anche il caratteristico riff di chitarra che si rifà a quello di un'altra canzone famosa, La Bamba, portata al successo qualche anno prima da Ritchie Valens. Come vi dicevo, il singolo negli Stati Uniti toccò la prima posizione della classifica di vendita nell'aprile del 64, la versione dei Beatles ovviamente, vendendo oltre 1 milione di copie ed entrando nei primi 10 posti un po' in tutte le classifiche del mondo. Tra l'altro la canzone è stata anche utilizzata nel film Il curioso caso di Benjamin Button, e i tifosi del Coventry City l'hanno resa un loro cavallo di battaglia, Coventry City, squadra inglese, e la cantano spesso durante le partite della loro squadra del cuore, modificando un po' le parole. Ce l'ascoltiamo nella versione degli Hailey Brothers, Twist and Shout.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per un incidente segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e Casella in direzione Aosta. Per un veicolo in panne segnaliamo code sulla 26 Genova Voltri Gravellona Toce, tra l'innesto con la diramazione per Rosabettole e Masone in direzione Genova. Questo appuntamento termina qui, come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15. Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
3: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. Dal martedì al venerdì a pranzo prova il menù completo a soli 12 euro. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
2: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonio. Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
4: Vi ricordiamo che resteremo aperti i mesi di luglio e agosto.
5: Fatti sentire.
6: Fatti sentire.
5: Fatti vedere.
6: Fatti conoscere.
5: Fatti seguire.
6: Fatti notare.
7: Fatti desiderare.
5: Fatti provare.
7: Fatti cliccare.
5: Fatti comprare.
8: Fatti amare.
9: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
10: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
11: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
10: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
12: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
11: Anche su TV,
12: smartphone,
10: smart speaker,
11: smart TV,
10: tablet,
11: computer,
12: al bar, in auto, in bici,
11: in negozio,
12: in palestra,
11: a casa, in ufficio,
12: al parco, al mare, al mondo.
10: Non hanno scampo,
13: anche se non hanno campo.
10: La radio rende.
11: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo. Radio
14: E ve lo confesso, aspettavo questo messaggio da parte degli amici Matteo e Daniele, che ieri sono stati a vedere il derby allo stadio, 2-2, è andata bene, è una bella rimonta, non riusciamo mai a battere i Gobbi, ma insomma, siamo soddisfatti per come è venuta la rimonta. Ascoltiamoci il messaggio di Dani e Matte.
15: Buongiorno DJ, buongiorno a Radio Dora da Daniele Matteo, quelli del Toro. Allora, innanzitutto iniziamo con un saluto, forza Casteddu, per gli amici tifosi del Cagliari che hanno fatto qualcosa di molto bello. E poi niente, due parole sul derby di ieri. Il Torino ha saputo reagire, diciamo però due parole per le cose brutte che succedono fuori dagli stadi. Bravo, e a volte anche dentro, che non devono capitare mai più, e bisogna che si trovi un quadro di regole nuove, perché il calcio vissuto così non può esistere.
14: Bravo.
15: E per cui forza Toro, il campionato è finito, un saluto e chiediamo al DJ di mettere un bel brano musicale per tutti e tutte. Ciao ciao!
14: Ciao Dani, ciao Matte! Allora, grande rimonta del Toro, l'ultimo regalo, neanche se ce ne avessero fatto uno durante il campionato. Diciamo che è l'ultimo sussulto, un po' d'orgoglio che c'è stato nell'ultima partita nel derby. Ci ascoltiamo allora Toro Loco di Piero Pelù, direi che scelta azzeccata. Un abbraccio Dani, un abbraccio Matte, sei per forza Toro.

0: Sono le 16 e 32 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dalla cronaca. Resta ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Molinette il tifoso rimasto gravemente ferito nei disordini scoppiati ieri prima del derby della Mole. Il paziente in condizioni stabili e oggi farà l'attack di controllo. L'uomo, nato a Torino e residente a Milano, ha riportato un trauma cranico giudicato severo dai sanitari provocato da un agente contundente. Durante una manifestazione a sostegno del popolo palestinese ad Alessandria, con il volto coperto da un cappuccio e da un cappello con visiera, si era impossessato dello scudo protettivo di un carabiniere. Dopo averlo colpito con un pugno al capo e stratonato più volte, con queste accuse, un 25enne è stato posto ai domiciliari su ordine del tribunale con applicazione del braccialetto elettronico. Venerdì è stato indetto uno sciopero nazionale del settore ferroviario che coinvolgerà le categorie pubbliche e private. L'agitazione sindacale inizierà alle ore 21 di giovedì 28 maggio e terminerà alle ore 21 di venerdì 29 maggio. Durante lo sciopero i treni potranno subire cancellazioni, limitazioni di percorso o variazioni di orario. In Piemonte saranno garantiti esclusivamente i convogli previsti nelle fasce protette stabilite da Trenitalia. A partire da domani il circolo dei lettori ospita un ciclo di incontri sulla sanità e sulla salute dal titolo Molinette incontra, un format ideato da Guido Barosio e Renato Romagnoli in cui i professionisti della medicina dialogano con la cittadinanza per avvicinare le persone alla sanità pubblica. Ce ne parla ai nostri microfoni il professore Renato Romagnoli.
2: Sicuramente può aiutare per, diciamo, rinsaldare i contatti tra società civile e ospedale, per fare in modo che le persone quando entrano in ospedale si sentano accolte e conoscono l'ospedale già prima di averne bisogno. Questo è un po' l'obiettivo che ci siamo posti, cioè di farci conoscere come, diciamo, parte della città, parte attiva, parte che può aiutare, ma parte che non va vissuta con paura, con timore quando poi ci si avvicina, ma come, diciamo, elemento di cura e di supporto, di aiuto, direi quasi di solidarietà all'interno di tutta la società torinese.
1: E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
0: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chi in mano. Consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Mino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilimino.it. Mobili Mino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.
3: Un fondo fatto con bucce e gambi, un ripieno con pane raffermo, un piatto che racconta sostenibilità. In cucina lo spreco si può evitare. Diamo valore al cibo. Sono Mariangela Susigan, chef Stella Verde Michelin.
4: Con la Food Bag al ristorante puoi portare via ciò che avanzi. E con l'app Ubo non sprechi nemmeno a casa. Diamo valore al cibo. Un progetto di Regione Piemonte per la ristorazione sostenibile.
5: E riprendiamo con le vostre richieste. La prossima è quella del caro Mario che mi scrive: ciao Matteo, buon pomeriggio, vuoi mettere Mango con La Rondine? Bel pezzo, bravo Mario, dice grazie, buon proseguimento e buona serata. Altrettanto a te caro Mario, ci ascoltiamo subito la tua richiesta. Ciao.

0: Bam bam, bambina.
1: E come dicevo un'oretta fa, ieri sono state spente 85 candeline dal grande Bob Dylan. Vi ho raccontato un po' della sua ascesa, adesso andiamo a vedere anche un po' le ispirazioni che ha avuto il giovane Dylan e soprattutto gli eredi che anche ha raccolto. Ecco, Dylan ha raccolto inizialmente l'ideale testimone dei suoi idoli giovanili Woody Guthrie e Pete Seeger e l'ha passata da almeno due generazioni di cantautori. Quando il giovane Robert Allen Zimmerman, questo è il vero nome di Dylan, arrivò in New York nel 61, andò subito a trovare Woody Guthrie, ricoverato in un reparto di psichiatria a causa della malattia di Huntington. E accanto al suo letto incontrò anche Pete Seeger, che colpito dal suo talento lo introdusse nella fervente scena artistica newyorkese, poi il resto della storia la conosciamo tutti. Meno scontati, ma per certi versi ancora più interessanti, furono l'amore di Dylan per Little Richard e Elvis Presley. Ad esempio la frase accanto alla foto dell'allora giovane Robert Allen Zimmerman all'interno di un annuario scolastico del 59 recita «Raggiungere Little Richard». E invece dopo la morte di Elvis Presley, avvenuta il 16 agosto del 77, Dylan non ha parlato con nessuno per una settimana intera. E invece per quanto riguarda i suoi eredi, Bruce Springsteen, più volte raccontato, la prima volta che ho ascoltato Like a Rolling Stone di Dylan avevo 15 anni, ero in macchina con mia madre, quando ad un tratto partì quel colpo di rullante che suonava come se qualcuno stesse aprendo a calci la porta della mia mente. Più stringato ma altrettanto efficace John Lennon, l'anima colta dei Beatles, ha detto Dylan ci ha indicato la direzione. La canzone Gotta Serve Somebody, che si aggiudicò un Grammy Award nell'80, ispirata dalla sua conversione al cristianesimo, venne aspramente però parodiata da Lennon attraverso il corrosivo inedito Serve Yourself. E poi anche i premi vinti in carriera. Dylan ha vinto in carriera 10 Grammy Awards, un premio Oscar per la canzone originale Things Have Changed dal film Wonder Boys del 2000, il premio Pulitzer nel 2008, tra l'altro il primo musicista rock a riceverne uno, il Polar Music Prize del 2000, la National Medal of Arts nel 2009, la Presidential Medal of Freedom nel 2012, la Legione d'Onore nel 2013, poi è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame nell'88 dall'amico Bruce Springsteen. La rivista Rolling Stone l'ha inserito al secondo posto nella lista dei 100 migliori artisti, al settimo in quella dei 100 migliori cantanti e al primo in quella dei 100 migliori cantautori. Insomma, nonostante i 10 Grammy vinti, però Bob Dylan non ha mai avuto un singolo al primo posto nella classifica Billboard. E poi ovviamente, a proposito di premi, un discorso a parte merita la vittoria del premio Nobel per la letteratura, ormai 10 anni fa, nel 2016, in un periodo in cui i cantanti passano più tempo nella promozione degli album che in studio di registrazione, Dylan prosegue dritto nella sua strada di solipsismo, orgogliosamente asocial nell'epoca dei social. Il suo non è un calcolato snobismo, lui semplicemente non interessa la reazione del pubblico, né tantomeno i premi e i tributi, anche quando si tratta del premio Nobel, massimo riconoscimento per uno scrittore. Tra l'altro per aver creato nuove espressioni poetiche all'interno della grande tradizione della canzone americana, questo lo dichiarò Sara Denius, il segretario dell'Accademia svedese, proprio nella motivazione del riconoscimento del premio. E Dylan, come era prevedibile, non si è presentato in Svezia, dove ha mandato la sua amica Patti Smith a ritirare il premio per lui. Tra l'altro la Smith lo ha anche omaggiato cantando la sua Hearts Rain Gonna Fall. L'Accademia, non senza qualche imbarazzo, ha diramato poi una sua lettera in cui il cantautore sottolinea come impegni presi precedentemente rendono impossibile il viaggio a Stoccolma a dicembre, quindi non potrà essere presente. E non è la prima volta che il premio Nobel non viene ritirato di persona, ma negli altri casi, dietro l'assenza dei protagonisti, c'erano davvero degli impedimenti legati magari a motivazioni politiche, di salute o anche per età avanzata. Insomma, ascoltiamoci ancora un brano di Bob Dylan, la mitica Knockin' on Heaven's Door, e ancora tanti auguri al menestrello di Duluth.

E adesso passiamo alla richiesta del nostro amico Davide, che una canzone, almeno richiede una canzone a tema, Sotto questo sole dei Ladri di Bicicletta. Allora ce l'ascoltiamo. Ciao Davide, buon pomeriggio, buona serata e buon ascolto.

0: Sono le 17 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. In primo piano l'Ebola, il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverati all'ospedale Sacco di Milano. Si tratta di una donna di 33 anni e di un uomo di 31. Le condizioni della 33enne sarebbero più gravi, tanto da non escludere il trasferimento in terapia intensiva. Avrebbe anche una problematica cerebrale. La situazione del 31enne è invece meno grave. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Dietro la morte di Antonella Di Elsi, 50 anni, e di Sara Di Vita, 15, ci sarebbe una misteriosa donna dalla mente diabolica, così sarebbe stata definita dagli inquirenti. Si allarga dunque l'inchiesta sul giallo di Pietra Catella, il paesino di 1000 abitanti del Molise, dove la notte tra il 27 e 28 dicembre scorso sono morte madre e figlia per sospetto avvelenamento da ricina, mentre il padre e l'altra figlia sono sopravvissuti. Si è chiusa la tornata elettorale amministrativa di fine maggio. Circa 6 milioni e mezzo di italiani tra ieri e oggi sono stati chiamati ad esprimere il loro voto per il rinnovo dei consigli e del primo cittadino in 894 comuni. Tra questi 121 hanno oltre 15.000 abitanti e dunque, se dalla prima chiamata alle urne non dovesse uscire nessun candidato con una maggioranza di almeno 50% più uno, è possibile

0: che siano chiamati a tornare alle urne per un turno di ballottaggio. Gli esteri, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk, che ospitava decine di studenti adolescenti con un bilancio molto pesante. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, Mosca ha utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari. Si sono registrati morti e decine di feriti. L'ondata di caldo estivo che sta colpendo l'Italia sta sferzando anche gran parte dell'Europa. Sono numerose le grandi città e capitali del vecchio continente che nei prossimi giorni registreranno temperature agostane. Tra i paesi più colpiti c'è sicuramente la Francia, dove la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per il caldo in 18 dipartimenti differenti. Il Regno Unito ha registrato la temperatura più alta nel mese di maggio, con il termometro salito a 33,5 gradi vicino a Londra, mentre continua l'ondata di caldo fuori stagione nel paese. E ora la cronaca sportiva: 8 tifosi juventini sono stati arrestati a seguito dei disordini scoppiati ieri in occasione del derby della Mole a Torino. 3 soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre altri 5 sono stati fermati in flagranza differita grazie alle analisi delle immagini registrate dal drone. Emessi anche 11 DASPO, 6 gli agenti rimasti contusi negli scontri. Le condizioni del tifoso ferito restano gravi ma stabili, è in coma farmacologico. Domani un'altra TAC per controllare la situazione. Ed è tutto, a più tardi.
1: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
2: Aria di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
3: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
2: Quindi non solo edilizia?
3: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
2: Professionista o privato, per lavoro per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
3: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
2: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
4: Giovedì 28 maggio dalle ore 14 nel nostro reparto colorificio Open Day dei prodotti Harder a Canello, con tecnico in sede e omaggi ai partecipanti.
5: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: E sono le 17:06, cari amici, si ritorna in diretta in questa terza parte del Drive Time. Vi ricordo i nostri contatti per chiedere il vostro brano preferito: potete o chiamare lo 0122 64 04 46 oppure mandare un messaggio al 351 851 6633 come ha fatto vista l'ora il nostro Johnny.
9: E allora ciao carissimo Matteo, stasera carta bianca, fai tu, tanto so che cado in piedi. Dedicata come tutti i giorni a voi di Radio Dora, a tutta la family. Ciao ciao.
4: Ciao Johnny.
9: Come dicevo stamattina, dopo domani, è già mercoledì, siamo a metà settimana, Matteo. Ciao ciao.
4: vero Johnny, hai ragione, siamo quasi a metà settimana, è volata. E allora guarda, visto che da un po' che non lo metto e so che ti piace tanto, ci ascoltiamo il giocatore di biliardo del mitico menestrello Branduardi. Buona serata Johnny, grazie per la richiesta e a presto.

Cari amici, oggi compie 78 anni il mitico Klaus Meine, la voce e l'anima del gruppo rock, hard rock, heavy metal tedesco degli Scorpions, un cantante di indubbio talento, dotato anche di un range vocale invidiabile, ha contribuito davvero alla storia degli Scorpions, non solo con la sua voce, ma anche come autore dei testi e delle musiche di molte delle loro canzoni più importanti. Nato ad Hannover in Germania il 25 maggio 48, Klaus Meine è figlio di un giardiniere, si appassiona al mondo della musica da piccino, nel 57 si esibisce già davanti a 500 persone durante un ricevimento. Pochi anni dopo gli viene regalata la sua prima chitarra e impara dal padre a suonarla. La sua prima esperienza in una band arriva negli anni dell'adolescenza, ma solo verso la metà degli anni 60 le cose iniziano a farsi sul serio quando entra con i Copernicus, un gruppo in cui suona anche il mitico chitarrista Michael Schenker. E proprio grazie a quest'ultimo entra nel 70 in un'altra band, gli Scorpions. Ma la storia del suo ingresso nello storico complesso tedesco è quantomeno bizzarra. Pare che Rudolf Schenker, il fratello di Michael, volesse proprio quest'ultimo in sostituzione di uno dei suoi chitarristi, ma Michael aveva altro in mente, voleva cimentarsi come autore anche dei testi, e quindi decide di proporre Klaus Meine al suo posto. Insomma, quale sia la reale versione dei fatti, la cosa è certa che però l'ingresso di Klaus Meine cambia radicalmente le prospettive degli Scorpions. Nel 72 pubblicano il loro primo album, Lonesome Crow, autoproducendolo, e poi di lì in poi davvero una serie di dischi fantastici destinati a fare la storia dell'hard rock e dell'heavy metal internazionale, appunto Blackout, Love Drive, Love at First Sting, In Trance, insomma, Fly to the Rainbow, tante tante cose. E pensare però che la carriera di Klaus Meine avrebbe potuto finire già nel 1981, quando improvvisamente perde la voce. I medici sostengono che avrebbe dovuto cambiare mestiere, che non avrebbe più potuto cantare, e lui annuncia così l'addio dai suoi amati Scorpions. Grazie però al supporto dei compagni riesce quasi per miracolo a rimettersi, e dopo due operazioni, un breve periodo di riadattamento, riesce a tornare sulle scene con una voce nuova di zecca, anche più acuta e alta che in passato. E oggi Klaus Meine continua a essere uno dei tanti, cioè uno dei cantanti più amati sulla scena rock e metal internazionale, ed è ancora protagonista di tournée mondiali proprio con i suoi Scorpions. Noi ci ascoltiamo proprio gli Scorpions con Rock You Like a Hurricane.

0: muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Per un incidente segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e Casella in direzione Aosta. Per un veicolo in panne segnaliamo code sulla 26 Genova Voltri Gravellona Toce, tra l'innesto con la diramazione Protosabettola e Masone in direzione Genova. Infine, per il solo traffico intenso, si viaggia incolonnati al pedaggio italiano del traforo del Monte Bianco in direzione Chamonix. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Estate in Valle compie 30 anni. Prenota subito il tuo spazio. Non perdere l'occasione per questa speciale edizione. Chiamaci subito allo 0122 64 06 06 oppure scrivi a info@radiofrejus.it.

0: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
1: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
0: Ma non tutto è sempre sicuro.
1: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it, progetto finanziato dal MIMIT.

E adesso passiamo alla richiesta del nostro amico Sandro, che vuole ascoltare Emma con L'Isola. Allora, buon ascolto. Ciao Sandro.

0: Sono le 17:33. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine. Apriamo con il calcio. La Serie A ha emesso i suoi ultimi verdetti. La Roma vince 2-0 al Bentegodi di Verona grazie ai gol di Malen e del Sharawi e vola in Champions League. I giallorossi torneranno a giocare sul palcoscenico più importante d'Europa dopo 7 anni. Serata di festa per la Roma, accompagnata nella massima competizione continentale dal Como di Fabregas. Vittorioso 4-1 in casa della Cremonese, terza ed ultima retrocessa in Serie B. Allo Zini decidono Rodriguez, Duchivas e una doppietta di Dacuña. Per Ilaria è un risultato storico. Mancano l'accesso alla prossima edizione della Champions League Milan e Juventus. I rossoneri sprecano tutto. Il Cagliari vince 2-1 e San Siro riempie la squadra di fischi. A bersaglio Salamakers, Borrelli e Juan Rodriguez. Un fallimento quello dei rossoneri condiviso con la Juventus. Alla fine la squadra di Spalletti pareggia nel derby della Mole, iniziato un'ora dopo a causa di un tifoso ferito fuori dallo stadio, e chiude la stagione al sesto posto. Finisce 2-2 con doppietta di Vlahovic e i sigilli di Casadei e Adams. Il Lecce vince al Via del Mare contro il Genoa e conquista la salvezza, un 1-0 firmato da Banda. E ieri in campo anche Parma-Sassuolo, in una gara senza traguardi in palio. I padroni di casa vincono 1-0 al Tardini grazie alla rete di Pellegrino. Il Napoli batte invece 1-0 l'Udinese grazie alla rete di Højlund e si blinda alle spalle dell'Inter. Antonio Conte lascia il Napoli abbracciato dal Maradona. La Formula 1 strepitoso, Kimi Antonelli, il poker è servito. Il bolognese della Mercedes ha vinto il GP del Canada e conquistato la quarta vittoria consecutiva. Come mai era riuscito a nessun pilota alla prima striscia di trionfi della carriera? Dopo quasi metà gara di sorpassi e controsorpassi tra Russell e Antonelli, a decidere la sfida è il ritiro per un problema tecnico del pilota inglese al 30° giro. Sul podio Kimi si è ritrovato con Lewis Hamilton a destra e Max Verstappen a sinistra, secondo e terzo, e il britannico della Ferrari piazza il suo miglior risultato in una gara lunga da quando è sbarcato a Maranello. Quarta l'altra rossa di Charles Leclerc. La classifica sorride sempre di più a Kimi. Per Russell la situazione non si fa affatto semplice. Ora è meno 43 punti dal giovane collega. Volley l'Italia fa 3-3 al quadrangolare di Genova. Battuta anche la Polonia dopo le vittorie contro Serbia e Turchia. Ennesimo successo per le azzurre che vincono al tie-break contro le polacche dopo una prestazione altalenante, ma che ha comunque dato tante indicazioni positive a Belasco in attesa della Volley Nations League e degli europei. NBA con una grande prova difensiva e San Antonio Spurs rispondono alle ultime due sconfitte e spazzano via gli Oklahoma City Thunder in una gara 4 senza discussioni, pareggiando i conti nella serie sul 2-2. Victor Wembanyama è maestoso con 33 punti. Gara 5 si giocherà nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
3: Un fondo fatto con bucce e gambi, un ripieno con pane raffermo, un piatto che racconta sostenibilità. In cucina lo spreco si può evitare. Diamo valore al cibo. Sono Mariangela Susigan, chef Stella Verde Michelin.
4: Con la Food Bag al ristorante puoi portare via ciò che avanzi. E con l'app Ubo non sprechi nemmeno a casa. Diamo valore al cibo, un progetto di Regione Piemonte per la ristorazione sostenibile.
5: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
6: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
7: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi e il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e alle tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Microbob, corto pixio, il lungo sfilato e tagli versione e bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
8: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.

E riprendiamo con le vostre richieste. La prossima ci arriva da Allegra. Dice: ciao, sono Allegra, se accettate richieste posso chiedervi una canzone di Sabrina Carpenter, scegliete voi, grazie mille, un saluto. Allora Allegra, grazie per questa tua richiesta, ti ho scelto Man Child e ce l'ascoltiamo molto volentieri. Buona serata, a presto.

0: E ci scrive anche la nostra amica Manuela dal Canada, dice: ciao Matteo, cose di casa, vi ascolto, metti una canzone italiana che piace a voi della radio, un saluto. Allora grazie Manu per questa tua richiesta, è da un po' che non la metto, ma piace molto anche a Sonia, anche a Chiara. Che fastidio di Dito nella piaga, ce l'ascoltiamo subito. Ciao Manu.
1: Non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Ma sono matta io.
1: E l'ultima richiesta ci arriva dal nostro amico Roberto, che vuole ascoltare i Santa Rosa con Souvenir. Ce l'ascoltiamo. Ciao Roberto, buona serata e buon ascolto.

E grazie a tutti anche per oggi, il Drive Time finisce qui, ma non prima di aver salutato i miei amici Daniele e Alessandro e anche il mitico Paolino, che deve essere in ascolto, il grande Paolo dei The Alkaloids. E allora possiamo concludere il Drive Time con un grande pezzo hard rock dei The Alkaloids. Vi ho scelto Pantegana per augurarvi una buona serata. Noi ci sentiamo domani, cari amici, sempre dalle 15 alle 18, sempre sulle mitiche frequenze di Radio Dora. Buona serata e rock and roll!

0: Sono le 17 e 59 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
2: La politica in primo piano, oltre 6,6 milioni di italiani sono stati chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. L'ente puntata su 18 capoluoghi, uno di regione e 17 di provincia. L'affluenza definitiva alle comunali è del 61%, secondo i dati del Ministero dell'Interno, in calo di quasi 5 punti. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. L'eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 7 e lunedì 8 giugno.
1: Parliamo di Ebola. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente all'ospedale Sacco di Milano. Si tratta di una donna di 33 anni e un uomo di 31. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Secondo quanto riferito dall'assessore al welfare della Lombardia Bertolaso, la valutazione clinica preliminare fa ritenere più probabile un quadro di malaria, ipotesi condivisa anche dai medici dell'ospedale Sacco.
2: Dietro la morte di Antonella Di Elsi, 50 anni, e di Sara Di Vita, 15, ci sarebbe una misteriosa donna dalla mente diabolica, così sarebbe stata definita dagli inquirenti. Si allarga dunque l'inchiesta sul giallo di Pietra Catella, il paesino di 1000 abitanti del Molise, dove la notte tra il 27 e 28 dicembre scorso sono morte madre e figlia per sospetto avvelenamento da ricina, mentre il padre e l'altra figlia sono sopravvissuti.
1: Episodio surreale a Carvico, nella Bergamasca. Oggi pomeriggio un uomo di 59 anni è stato colpito al petto da un dardo lanciato da un'auto in corsa. A riportare la notizia è Il Giorno. Non è ancora chiaro cosa abbia effettivamente colpito l'uomo. Come spiega il quotidiano, le ipotesi vanno da una freccia di una fiocina per subacquei al dardo di una balestra o ancora a una freccia di una cerbottana.
2: Daniele D'Alessandro, uno degli imputati nel processo in corso a Milano per l'omicidio del 29 ottobre 2022 di Vittorio Boiocchi, storico capo ultrainterista, ha confessato in aula con dichiarazioni spontanee di essere l'autore del delitto. Gli imputati sono cinque, tra cui l'ex capo della Curva Nord Nerazzurra, Andrea Beretta, collaboratore di giustizia da oltre un anno e mezzo e mandante del delitto, e Marco Ferdico, anche lui ex del direttivo della Nord e organizzatore dell'uccisione voluta da Beretta per contrasti con Boiocchi nei business illeciti degli ultras.
1: Calciomercato. Maurizio Sarri è in attesa del faccia a faccia con il presidente Lotito per sancire la separazione con 2 anni di anticipo. Intanto però lo stesso Lotito è vicinissimo a chiudere per il suo sostituto, Rino Gattuso. Sarri sarà invece il nuovo allenatore dell'Atalanta. Il Milan si prepara a una nuova rivoluzione. Il proprietario cardinale è rimasto a Milano per consultazioni e per decidere quale direzione far prendere al club. In uscita la Di Furlani, il DS Tare e il capo scout Moncada.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: cucino!
1: Certo, cara! Era il regalo con la cucina di asta del mobile!
0: Ma lui sa fare tutto da solo?
1: Certo, amore! Aspira e lava in un solo passaggio!
2: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
0: Ma non mi fai compiti!

0: Patente e libretto, per cortesia.
1: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
0: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
1: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
2: Ma rispetti i limiti di velocità!
3: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
4: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
5: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Caselle e l'innesto con la sud in direzione Piacenza, tra Sito e Corso Regina Margherita in direzione nord. Per un veicolo in panne segnaliamo code sulla 26, Genova Volte Gravellona Toce, tra l'innesto con la diramazione Predosa Bettola e Masone in direzione Genova. Infine, per traffico intenso si viaggia incolonnati al pedaggio italiano del traforo del Monte Bianco in direzione Chamonix. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di 2 minuti, un libro.
3: Ogni gesto, per quanto lontano nel tempo, continua a risuonare. È l'eco silenziosa di scelte che hanno plasmato il mondo e che ancora oggi ci interrogano. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo una narrazione che tiene accesa la memoria del presente. E se anche tu scrivi libri che uniscono profondità storica e sguardo contemporaneo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. E insieme faremo conoscere il tuo libro al grande pubblico. Ti aspettiamo. Intanto apriamo quello di Josué Calaciura, si chiama L'ammiraglio. Il racconto di un marinaio che ha cambiato il mondo. Un gran bugiardo, un pirata, un vaneggiatore in preda all'estasi, un marinaio che tutto ha visto e di tutto è capace. Cristoforo Colombo e l'ammiraglio. Figura storica colossale e discussa. Eroe dell'esplorazione e iniziatore dell'oppressione coloniale, il portatore della civiltà europea nelle Americhe e al tempo stesso colui che avvia un genocidio, sancendo l'imperialismo e la soppressione culturale. In questo romanzo l'autore racconta l'organizzazione del viaggio verso le Indie, la ferocia della conquista, la tecnologia come scelta di sopraffazione, lo schiavismo, la violenza come strumento esclusivo e definitivo del rapporto dell'Occidente verso gli altri, sia indios che europei non maggiorenti. La fedeltà ai fatti e alle cronache colombiane, fondata sul diario di bordo e robustita dagli atti del processo a Colombo dell'inquisitore reale Francisco de Bobadilla, è infiltrata da contaminazioni letterarie, evangeliche, fantastiche che plasmano, distorcono, ravvivano la realtà storica, facendo brillare la verità profonda di quelle gesta. E così la traversata diventa epica, temeraria, dissennata, sostenuta dalla folle immaginazione dell'ammiraglio, un Don Chisciotte oceanico infarcito di troppe letture, pratiche magico-religiose, ipotesi e vaghe congetture senza controprova. Insomma, un'avventura di pazzi che edificò un mondo di scriteriati. L'ammiraglio di Josué Calaciura, Edizioni Sellerio.
2: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
4: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
5: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
6: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: le 18:39. Radio Dora presenta le anticipazioni del TG di Rete 7 delle 19.
1: Tra poco Rete 7 News, violenze al derby della Mole, in un video il momento del ferimento di Basoccu, il tifoso ancora in gravi condizioni alle Molinette. E intanto 8 tifosi juventini sono stati arrestati dalla polizia dopo gli scontri. Flottiglia, dovrebbe trovarsi a Bengasi, prigioniera di Haftar, Dina Alberizia, la piemontese di 67 anni di cui si sono perse le tracce. Si è chiusa la 3 giorni di festa di Maria Ausiliatrice in esclusiva. Il nostro è reportage, questo e molto altro tra poco con Rete 7 News, vi aspettiamo.
2: Rete 7, Digita 13 sul telecomando.

0: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
1: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
2: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. Dal martedì al venerdì a pranzo prova il menù completo a soli 12 euro. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
1: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonio. Torino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
3: Sabato 30 maggio, serata anni 80 con il divertimento delle cicale.
4: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.

Radio Dora, la musica giusta ad ogni ora. No matter what, no matter what.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: La politica è in primo piano. Oltre 6,6 milioni di italiani sono stati chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. L'ente puntata su 18 capoluoghi, uno di regione e 17 di provincia. L'affluenza definitiva alle comunali è del 61%, secondo i dati del Ministero dell'Interno, in calo di quasi 5 punti. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. L'eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 7 e lunedì 8 giugno.
2: La polizia di Reggio Emilia e Bologna ha fermato un 22enne italiano con origini marocchine, accusato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Gli investigatori hanno appreso che aveva espresso la volontà di andare in centro armato di coltello per fare del male ad altri. Accompagnato in questura, è emerso che avrebbe avuto contatti con un presunto sostenitore del Daesh, che gli avrebbe proposto di istruirlo e finanziarlo per compiere un attentato in Italia o all'estero. Lui avrebbe acconsentito dichiarandosi un sostenitore dello Stato Islamico, come già successo in passato. Per il 22enne è stato disposto il carcere.
3: Ebola, il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone rientrate dall'Uganda e con la febbre che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco di Milano. Si tratta di una donna di 33 anni e di un uomo di 31. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Secondo quanto riferito dall'assessore al welfare della Lombardia Bertolaso, la valutazione clinica preliminare fa ritenere più probabile un quadro di malaria, ipotesi condivisa anche dai medici dell'ospedale Sacco.
2: Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 subitaliani. Oggi si sta procedendo con le autopsie sui cadaveri recuperati dal team finlandese. Le salme sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate. Sul fronte delle indagini, con la procura di Roma che indaga per omicidio colposo, la squadra mobile di Genova, su deleghe dei PM Capitolini, prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze.
3: Gli esteri, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, Mosca ha utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari. Si sono registrati morti e decine di feriti.
2: L'ondata di caldo estivo che sta colpendo l'Italia sta sferzando anche gran parte dell'Europa. Sono numerose le grandi città e capitali del vecchio continente che nei prossimi giorni registreranno temperature agostane. Tra i paesi più colpiti c'è la Francia, dove la protezione civile ha diramato un'allerta gialla per il caldo in 18 dipartimenti differenti. Il Regno Unito ha registrato la temperatura più alta nel mese di maggio, con il termometro salito a 33,5 gradi vicino Londra.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
4: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
5: Big Rent Noleggio, il noleggio facile e professionale. Con Big Rent Noleggio niente è impossibile. Puoi scegliere tra piattaforme autocarrate e cingolate, piattaforme a forbice, escavatori, generatori, furgoni, camion, pick-up, furgoni trasporto persone e tutte le attrezzature che ti aiuteranno a centrare i tuoi obiettivi. Vieni a trovarci.
6: Ci siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana, in via 25 Aprile 5.
5: Segui la nostra pagina Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito. Big Matt e Big Rent, l'unione fa la forza.
7: Un fondo fatto con bucce e gambi, un ripieno con pane raffermo, un piatto che racconta sostenibilità. In cucina lo spreco si può evitare. Diamo valore al cibo. Sono Mariangela Susigan, chef Stella Verde Michelin.
8: Con la Food Bag al ristorante puoi portare via ciò che avanzi e con l'app Ubo non sprechi nemmeno a casa. Diamo valore al cibo, un progetto di Regione Piemonte per la ristorazione sostenibile.
9: Che facciamo questo weekend?
10: Stiamo a casa.
9: A casa?
10: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
9: E dove?
10: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
9: Porto le pantofole?
10: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Caselle e l'innesto con la sud in direzione Piacenza, tra Sito e Corso Regina Margherita in direzione nord. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
3: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
2: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
3: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
2: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
3: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
2: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis, aperti dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Telefono 352 02 53 755.
3: Compro Oro New Gold, tutto il valore che meriti.
4: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
5: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
6: Facile, nel contenitore della plastica.
5: Sbagliato, Luca. Fai attenzione. Nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
6: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
5: Esatto.
7: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
8: Scatman's World.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

0: Sono le 19 e 33 minuti.
1: Radio Dora vi invita all'ascolto di
2: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
3: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine. Apriamo con il calcio. La Serie A ha emesso i suoi ultimi verdetti. La Roma vince 2-0 al Bentegodi di Verona grazie ai gol di Malen e del Sharawi e vola in Champions League. I giallorossi torneranno a giocare sul palcoscenico più importante d'Europa dopo 7 anni. Serata di festa per la Roma, accompagnata nella massima competizione continentale dal Como di Fabregas. Vittorioso 4-1 in casa della Cremonese, terza ed ultima retrocessa in Serie B. Allozzini decidono Rodriguez, Duchivas e una doppietta di Dacuña. Per Ilariani è un risultato storico. Mancano l'accesso alla prossima edizione della Champions League, Milan e Juventus. I rossoneri sprecano tutto. Il Cagliari vince 2-1 e San Siro riempie la squadra di fischi. A bersaglio Salamakers, Borrelli e Juan Rodriguez. Un fallimento quello dei rossoneri condiviso con la Juventus. Alla fine la squadra di Spalletti pareggia nel derby della Mole, iniziato un'ora dopo a causa di un tifoso ferito fuori dallo stadio, e chiude la stagione al sesto posto. Finisce 2-2 con doppietta di Vlahovic e i sigilli di Casadei e Adams. Il Lecce vince al Via del Mare contro il Genoa e conquista la salvezza, un 1-0 firmato da Banda. Ieri in campo anche Parma-Sassuolo, in una gara senza traguardi in palio. I padroni di casa vincono 1-0 al Tardini grazie alla rete di Pellegrino. Il Napoli batte invece 1-0 l'Udinese grazie alla rete di Højlund e si blinda alle spalle dell'Inter. Antonio Conte lascia il Napoli abbracciato dal Maradona. La Formula 1 strepitoso, Kimi Antonelli, il poker è servito. Il bolognese della Mercedes ha vinto il GP del Canada e conquistato la quarta vittoria consecutiva. Come mai era riuscito a nessun pilota alla prima striscia di trionfi della carriera? Dopo quasi metà gara di sorpassi e controsorpassi tra Russell e Antonelli, a decidere la sfida è il ritiro per un problema tecnico del pilota inglese al 30° giro. Sul podio Kimi si è ritrovato con Lewis Hamilton a destra e Max Verstappen a sinistra, secondo e terzo. E il britannico della Ferrari piazza il suo miglior risultato in una gara lunga da quando è sbarcato a Maranello. Quarta l'altra rossa di Charles Leclerc. La classifica sorride sempre di più a Kimi. Per Russell la situazione non si fa affatto semplice. Ora è meno 43 punti dal giovane collega. Volley, l'Italia fa 3-3 al quadrangolare di Genova. Battuta anche la Polonia dopo le vittorie contro Serbia e Turchia. Ennesimo successo per le azzurre che vincono al tie-break contro le polacche dopo una prestazione altalenante, ma che ha comunque dato tante indicazioni positive a Belasco in attesa della Volley Nations League e degli europei. NBA con una grande prova difensiva e San Antonio Spurs rispondono alle ultime due sconfitte e spazzano via gli Oklahoma City Thunder in una gara 4 senza discussioni, pareggiando i conti nella serie sul 2-2. Victor Wembanyama è maestoso con 33 punti. Gara 5 si giocherà nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
2: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
4: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni 2 giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
5: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
4: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
6: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapotto con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 chilometri da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
7: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.
8: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?

mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò.

0: Sono le 20 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Urne chiuse dalle 15 per il turno annuale delle amministrative. Sono stati chiamati al voto 6,6 milioni di cittadini delle regioni a statuto ordinario e di 3 regioni a statuto speciale. 3 comuni al voto, anche 18 capoluoghi, tra i quali Venezia, Salerno, Crotone e Reggio Calabria. Centrodestra verso la vittoria Venezia e Reggio Calabria, De Luca trionfa a Salerno, Prato e Pistoia al Campolargo. Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui relativi a un accordo per porre fine alla guerra, ma avverte che un accordo non è imminente. Il tempo è dalla nostra parte, dice Trump dopo la fuga in avanti di domenica, ma Teheran avverte se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole dell'accordo, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Si pensa invece a un nuovo round a Islamabad del 5 giugno, intanto lo stretto di Hormuz per ora resta chiuso. La polizia di Reggio Emilia e Bologna ha fermato un 22enne italiano con origini marocchine accusato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Secondo gli investigatori, il giovane avrebbe espresso la volontà di andare in centro armato di coltello per fare del male. Per lui è stato disposto il carcere. 2 persone rientrate dall'Uganda sono state trasferite al Sacco di Milano per accertamenti su sospetta Ebola. Il Ministero della Salute comunica che sono in corso approfondimenti sanitari relativi ad alcuni soggetti sottoposti a titolo precauzionale a valutazione clinica specialistica presso strutture ospedaliere ad alta specializzazione. In particolare, 2 persone con sintomatologia febbrile sono state trasferite presso l'ospedale milanese, struttura dotata dei più elevati livelli di biocontenimento e di gestione delle malattie infettive ad alto rischio. Calcio terremoto in casa Milan dopo la clamorosa disfatta col Cagliari che è costata la qualificazione alla prossima Champions League. Il club ha esonerato il tecnico Max Allegri e licenziato con effetto immediato l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Iglitari e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. In attesa che si definisca il nuovo organigramma societario, l'unico a restare è dunque Zlatan Ibrahimovic. Per il momento è tutto, a più tardi.

0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
1: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
1: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
2: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
3: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
4: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
3: Ma non tutto è sempre sicuro.
4: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it, progetto finanziato dal MIMIT.

0: Radio Dora.
1: Come puoi fermarmi? E cosa mai puoi dirmi di più?

0: Meteodora.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, anticiclone al top con tempo soleggiato e caldo su tutti i settori, scarsi annuvolamenti diurni sui monti, temperature in ulteriore aumento con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata, qualche innocuo addensamento diurno sui monti, temperature stazionarie e un lieve rialzo con massime tra 29 e 33 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con scarsi fenomeni. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
3: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
2: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
3: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
4: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 35 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: Sosteniamoci, demenza e Alzheimer, conoscere e conoscersi per sostenersi. Caffè Alzheimer a Bussoleno, presso l'Osteria La Credenza. Ingresso libero e gratuito. Prossimo appuntamento mercoledì 27 maggio alle ore 16:30. I servizi del territorio per le persone anziane non autosufficienti e la demenza. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 48504. Proseguono le visite guidate gratuite al Borgo Medievale di San Mauro ad Almese. Le visite sono organizzate dalla FIE Piemonte. Prossimo appuntamento domenica 31 maggio alle 15:30 e alle 16:30. È gradita la prenotazione al numero 338-20-11184. A Vaie, 28ª Sagra del Canestrello. Sabato 30 maggio, con partenza alle ore 9 da Piazza del Priore, mini trekking tra storia e natura sul cammino di Emilio Giaccone. Domenica 31 maggio alle 9:30 al Santuario di San Pancrazio, Santa Messa Santissima Trinità. Apertura santuario e visite guidate alle 10:45 e alle 15:30. San Giorgio di Susa presenta 80° anniversario della Repubblica Italiana, le madri della nostra Italia. Lunedì 1 giugno alle ore 21 in Piazza Micellone, musica e voci, la nascita della Repubblica, con la partecipazione dell'Istituto Comprensivo di Bussoleno. Ariano, sabato 30 maggio al Parco Ariano, serata Marcord Europa Cantat. Domenica 31 maggio al Museo Civico, apertura mensile dalle 15 alle 18. A Susa, al Museo Civico Castello di Adelaide, diventa il cambiamento l'accoglienza familiare come metodo di cura. Sabato 30 maggio, alle 14:30, tavola rotonda. Alle 16:30, inaugurazione della mostra fotografica Gil, la città dello Iesa. La mostra resterà aperta fino al 14 giugno. Alle ore 18, nella Cattedrale di San Giusto, Santa Messa in onore di Santa Dinfna, patrona delle persone sofferenti di disagio psichico e dei lavoratori della salute mentale. Per informazioni dettagliate 345-61-24682. Alla Certosa di Monte Benedetto, dal 23 maggio al 19 giugno, mostra di pittura femmina di Antonia Bagnato, ingresso libero. Per ulteriori informazioni www.parchialpicozzi.it. Martedì 2 giugno, il centro storico di Giaveno si trasforma in un'esplosione di colori, profumi e sapori con Maggio Natura. Piante, vivai, hobbisti, trattori d'epoca, mostre, attività per bambini, escursioni, mulini aperti e tante iniziative per tutta la famiglia. Quest'anno arriva anche la prima edizione di Giavino, degustazioni di vino itineranti, produttori locali, aperitivi dedicati alle eccellenze del territorio. La manifestazione si svolgerà dalle 9 alle 19. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: Onico Tecnica, sede di lavoro ULCS, operatori del benessere o estetisti, sede di lavoro ULCS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci. Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Nino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilinino.it. Mobili Nino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.

0: Buongiorno Piemonte, anche se adesso è sera, perché è così che vi saluto e apro il collage tutte le mattine in settimana dalle ore 10 fino alle ore 13. Oh, quindi chi vi sta parlando in questo momento? Sono io, sono Sonia e ti aspetto sulle nostre frequenze per divertirci, per passare magari dei momenti anche un po' di leggerezza e perché no, anche di approfondimento, perché nel nostro programma abbiamo ospiti in diretta, tante belle notizie e ovviamente non può mancare la buona musica e soprattutto le vostre richieste. Inoltre vi ricordo che Radio D'Ora è possibile ascoltarla anche in streaming sulla nostra app e da smart speaker. E allora vi aspetto numerosi, come sempre, dalle ore 10 con il collage.
1: Radio D'Ora.

I tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore,

i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

0: le bellissime italiane di Radio Dora.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave.

0: Sono le 21 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Urne chiuse per il turno annuale delle amministrative, al voto 6,6 milioni di cittadini delle regioni a statuto ordinario e di 3 regioni a statuto speciale. Stando ai dati resi pubblici negli ultimi minuti, il centrodestra vince a Venezia e Reggio Calabria. È successo più pesante per la coalizione di governo, con Simone Venturini che vince la sfida per il dopo Brugnaro, blindando la città al primo turno. Il vero trionfo si consuma però a Reggio Calabria, dove Francesco Cannizzaro di Forza Italia espugna una roccaforte storica della sinistra, mentre Vincenzo De Luca è il nuovo sindaco di Salerno. Il centro-sinistra trionfa a Prato e riconquista Pistoia. Arrivate intanto anche le prime parole della premier Meloni. Anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ha scritto sui social. Non si sblocca lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi su molte questioni con Washington, ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende

Tempo, l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà e si tornerà a sparare, minaccia il Tycoon, che rilancia chiedendo a tutti i paesi arabi di aderire agli accordi di Abramo con Israele. I negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori. Gli iraniani Ghalib Al-Fayrachki hanno incontrato a Doha il premier del Qatar. I pakistani Sharif e Munir sono volati a Pechino. Proprio in Cina Teheran potrebbe spostare l'uranio arricchito, uno dei punti più spinosi dei colloqui. Due casi sospetti di Ebola sono monitorati all'ospedale Sacco di Milano. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone, un uomo e una donna, che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate nell'ospedale milanese. Si tratta di due cooperanti, una donna di 33 anni e un uomo di 31. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, avrebbe dato tempo a Electrolux fino al 15 giugno per ritirare il piano e presentare una proposta industriale compatibile con le richieste avanzate da istituzioni, regioni, enti locali, parti sociali e lavoratori. Lo si apprende da fonti sindacali dopo il tavolo di oggi che verrà riconvocato per il 15 giugno. L'azienda torni a investire e lavorare insieme per una soluzione industriale, è stata la richiesta del ministro. Calcio rivoluzione in casa Milan dopo la clamorosa disfatta col Cagliari che è costata la qualificazione alla prossima Champions League. Il club rossonero ha esonerato il tecnico Max Allegri e licenziato l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Iglitare e il direttore tecnico Moncada. Resta solo Zlatan Ibrahimovic che ha raggiunto Gerry Cardinale in hotel a Milano. È il primo incontro dopo l'azzeramento dei vertici del club rossonero. Per il momento è tutto, più tardi.

Estate in Valle compie 30 anni. Prenota subito il tuo spazio. Non perdere l'occasione per questa speciale edizione. Chiamaci subito allo 0122 64 06 06 oppure scrivi a info@radiofrejus.it.

occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.

0: il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
1: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 21 e 34 minuti.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
2: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
3: Estate in valle, nuova edizione, già in preparazione, prenota sin da ora il tuo posto al sole.
4: Estate in Valle compie 30 anni, prenota subito il tuo spazio, non perdere l'occasione per questa speciale edizione. Chiamaci subito allo 0122 64 06 06 oppure scrivi a info@radiofrejus.it.

quando orecchio si vede Shanghai in fondo ai viali di Vienna, e la sua sagoma si accenna inconfondibile in mezzo al via vai. Tuo zio ti aspetta, raggiungilo, quando ti guarda decifralo, è tutto cinema, cinema, cinema. Ah, comes back to my old Chinatown. Ah, zio, zio, com'è, com'è, spiega la vita, spiega com'è. Ah, zio, zio, com'è, com'è, spiegami tutto, spiega perché. Piano piano si srotola di questo film.

ecco Duke Ellington, grande boxer, tutto ventagli e silenzi, ridi selvaggio, ridi, ridi, tra i gelsomini dell'Africa buia, solo il nipote capisce lo zio, e non c'è bisogno di dirtelo.

0: Sono le 22 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Il centrodestra vince a sorpresa a Venezia nella tornata elettorale delle amministrative e trionfa anche a Reggio Calabria. Questo quanto decretato dopo la chiusura dei seggi avvenuta oggi pomeriggio alle 15. Simone Venturini vince la sfida per il dopo Brugnaro, blindando la città di Venezia al primo turno. Il vero trionfo si consuma però a Reggio Calabria, dove Francesco Cannizzaro di Forza Italia espugna una roccaforte storica della sinistra. Il centro-sinistra trionfa invece a Prato e riconquista Pistoia. Anche oggi il tanto annunciato crollo del centro-destra lo rimandiamo a domani, ha scritto sui social la premier Meloni. Centro-sinistra competitivo per elezioni politiche, la risposta di Elly Schlein. Non si sblocca lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi su molte questioni con Washington, ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo, l'accordo sarà grandioso oppure si tornerà a sparare, minaccia al Tycoon, che rilancia chiedendo a tutti i paesi arabi di aderire agli accordi di Abramo con Israele. I negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori. Gli iraniani Ghalib Afferhachi hanno incontrato a Doha il premier del Qatar. I pakistani Sharif e Munir sono volati a Pechino. Il Ministero degli Esteri russo ha raccomandato ai cittadini stranieri a Kiev di lasciare la città il più presto possibile, i residenti della capitale ucraina di non avvicinarsi agli obiettivi dell'infrastruttura militare e amministrativa, annunciando che le forze armate di Mosca effettueranno nuovi raid per rappresaglia un attacco ucraino la settimana scorsa su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk. Ferma la condanna dell'Europa, l'alta rappresentante UE Kaya Kallas dice: Mosca è un vicolo cieco, terrorizza i civili. Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive in cui hanno perso la vita 5 sub italiani. Oggi è stato formalizzato l'incarico per eseguire l'autopsia sui cadaveri recuperati nelle grotte di Ekundu.

0: Kandu. Le salme sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate. Oggi sono iniziati gli esami sui corpi di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Nella tarda mattinata di domani saranno eseguiti gli esami autoptici anche sui corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia e di Muriel Eudenino. Calcio rivoluzione in casa Milan dopo la clamorosa mancata qualificazione alla prossima Champions League. Il club rossonero ha esonerato il tecnico Max Allegri e licenziato i dirigenti Giorgio Furlani, Iglitare e Moncada. Resta solo Zlatan Ibrahimovic, che verosimilmente assumerà incarichi più determinanti. Per il tennis, Flavio Cobolli trionfa al debutto Roland Garros. Nel derby azzurro batte Andrea Pellegrino in 2 ore e 25 minuti di gioco. Il romano affronterà al secondo turno il cinese Wu. È tutto, a più tardi.
1: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'osteria popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni, a pranzo e cena. Chiuso il martedì.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: sono le 22 e 34 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, anticiclone al top con tempo soleggiato e caldo su tutti i settori, scarsi annuvolamenti diurni sui monti, temperature in ulteriore aumento con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata, qualche innocuo addensamento diurno sui monti, temperature stazionarie e un lieve rialzo con massime tra 29 e 33 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con scarsi fenomeni. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
4: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
3: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
5: Colazione presente! Pranzo servito! Cena una festa! E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise. Con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. Abruzzolo strada statale 25 o Arrosta, corso Mocenisio 2. Bar ristorante. Pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.

0: Sono le 23 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Si è chiusa la tornata elettorale e amministrativa di fine maggio. Circa 6 milioni e mezzo di italiani chiamati a esprimere il loro voto per il rinnovo dei consigli e del primo cittadino in 894 comuni. Il centrodestra vince a sorpresa a Venezia e trionfa anche a Reggio Calabria, dove Francesco Cannizzaro di Forza Italia espugna una roccaforte storica della sinistra. Il centrosinistra vince invece a Prato e riconquista Pistoia. Il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, commenta sarcastica la premier Meloni. Centrosinistra competitivo per elezioni politiche, la risposta di Elly Schlein. Le forze di difesa israeliane si stanno preparando per un attacco su larga scala contro obiettivi di Hezbollah nel Libano meridionale e sono in attesa dell'approvazione da parte del potere politico. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato questa sera che Israele intensificherà i suoi attacchi in Libano. Finora avete dimostrato resistenza, affermato in un video pubblicato sui social media, ma ora dobbiamo aumentare i colpi, aggiunto. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, in una telefonata col segretario di Stato americano Marco Rubio, ha ribadito il consiglio espresso da Mosca di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev e degli altri cittadini americani dalla capitale ucraina. Non solo Ucraina, nel colloquio telefonico tra Lavrov e Rubio si è anche parlato della crisi in corso nello stretto di Hormuz e sulla situazione relativa a Cuba. Due presunti casi di Ebola a Milano, gli esami virologici hanno dato esito negativo, lo comunica l'assessore regionale welfare Guido Bertolaso, in riferimento ai due casi sospetti segnalati nelle scorse ore ricoverati in Lombardia con sintomatologia compatibile con infezione da virus Ebola. I pazienti sono risultati negativi anche test per malaria e per i principali virus respiratori attualmente monitorati. Tra le ipotesi attualmente considerate vi è quella di un'infezione di origine batterica. Siamo allo sport e al calcio. Sono state diramate le convocazioni in vista delle amichevoli dell'Italia di Silvio Baldini contro Lussemburgo e Grecia. Il commissario tecnico ad interim ha convocato 24 giocatori scegliendo un'Italia giovanissima come preannunciato. Presente capitano Donnarumma in 11 dalla Serie A, tra i quali Palestra, Camarda e Pio Esposito, tanti gli azzurrini under 21 impegnati dalla B all'estero. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Messaggio rivolto ai comuni, le Proloco e tutti gli enti interessati alla promozione turistica del proprio territorio. È in fase di preparazione la nuova edizione di Estate in Valle. Anche in questa nuova edizione tantissime novità, dalla nuova copertina all'impaginazione ai contenuti e spazi personalizzati per dare più risalto alle vostre manifestazioni e al vostro territorio, con una programmazione semestrale e una distribuzione capillare. Estate in Valle in tutti questi anni è diventata un punto di riferimento per decine di migliaia di utenti che la consultano per molti mesi. Per la prenotazione di questi spazi riservati, contattare la nostra redazione allo 0122 640606.

0: c'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
1: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
0: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze...

Estate in Valle compie 30 anni. Prenota subito il tuo spazio. Non perdere l'occasione per questa speciale edizione. Chiamaci subito allo 0122 64 06 06 oppure scrivi a info@radiofrejus.it.

0: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.
1: And now to sing this lovely ballad.

0: Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Si è chiusa la tornata elettorale e amministrativa con circa 6 milioni e mezzo di italiani chiamati alle urne per il rinnovo dei consigli e del primo cittadino. Il centrodestra vince a sorpresa a Venezia e trionfa anche a Reggio Calabria, espugnando una roccaforte storica della sinistra. Il centrosinistra vince invece a Prato e riconquista Pistoia. Il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, commenta sarcastica la premier Meloni. Centrosinistra competitivo per elezioni politiche, la risposta di Elly Schlein. Non si sblocca lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi su molte questioni con Washington, ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo, l'accordo sarà grandioso oppure si tornerà a sparare, minaccia al tycoon, che rilancia chiedendo a tutti i paesi arabi di aderire agli accordi di Abramo con Israele. I negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori. Gli iraniani Ghalib Afferhachi hanno incontrato a Doha il premier del Qatar. I pakistani Sharif e Munir sono volati a Pechino. Sono negativi all'Ebola e anche alla malaria i due ricoverati all'ospedale

0: l'iter lui grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Sull'indagato è stata eseguita la prova dello stab. Nel reparto neurochirurgia dell'ospedale Villa Sofia la vittima è stata operata per una frattura nella regione temporoparietale destra. Calcio rivoluzione in casa Milan dopo la clamorosa mancata qualificazione alla prossima Champions League. Il club rossonero ha esonerato il tecnico Max Allegri e licenziato i dirigenti Giorgio Furlani, Iglitare e Moncada. Resta solo Zlatan Ibrahimovic che assumerà incarichi più determinanti. Esonerato Allegri, uno dei primi nomi sondati del Milan per sostituirlo è quello di Andoni Iraola, da escludere i nomi di Thiago Motta e Xavi. Per quanto riguarda il ruolo di DS, attenzione al nome di Besani del Tolosa, ex braccio destro di Comolli in Francia. È tutto, grazie per averci seguito. Radio Zora.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: Opuscoli pregiati, cartine, mappe con navigatore incorporato, menate ben presentate e anche strapagate. Gente, non lasciatevi sfuggire l'occasione, c'è anche il timbro del comune. Cosa fa? Controlla? Che c'è, non si fida?
3: Fidarsi non sempre conviene, specialmente quando si parla di investimenti pubblicitari. Ma di Estate in Valle ci si può fidare, perché dal 1997 è la guida turistica più conosciuta, consultata, amata e ricercata delle valli di Susa, Valsangone e prima cintura ovest di Torino.
4: Chiama subito lo 0122 640606 o scrivi a info@radiofrejus.it e prenota il tuo spazio per 6 mesi.
3: Estate in Valle, perché oggi più che mai chi c'è, c'è, e chi non c'è, non ci sarà.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Stai ascoltando?
12: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
13: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
14: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
15: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
16: Non fare niente di stupido.
14: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
17: Scordatelo. Ho chiuso.
18: Apri la cassaforte. Apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
14: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno.

0: Radio Dora Marcord, il modo più bello per attraversare la notte.
1: Allora è pronta, signorina?
2: Sì, maestro.
1: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così.
3: Fa la mi, re mi fa. Attenzione al mi.
2: Mi scusi.
3: Sol

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio